0: soprattutto a voi, che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Siete pronti? Siete carichi? E allora diamo ritmo alle 10 tracce più belle della settimana. Quelle italiane, quelle dei più belli d'Italia.

0: Ciao, ciao, ben ritrovati. Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi ai più belli d'Italia, la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mama non mama, alla numero 10. Facciamo mamma.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona i più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: per te.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Solo i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con Rum e Cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie: la gelosia. Rum e Cioccolata, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Ehi, i più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Le 10 più forti.
5: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
6: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Giuli shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Giuli e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli. Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

0: 6.
1: E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapori di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulie Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello alla più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026, numero uno questa settimana ai più belli d'Italia per I Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, presenti anche in questo weekend con me che sono Joe Cara, insieme a un nuovo appuntamento con Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia

la diffusione del video che è avvenuta qualche giorno fa per annunciare l'arrivo di un nuovo album, i Queens of the Stone Age hanno confermato l'uscita del loro prossimo lavoro di studio, condividendone tutti i dettagli. Il loro nuovo progetto discografico si intitolerà Perfect, uscirà il 30 di ottobre, e la conferma e i dettagli del disco arrivano insieme alla pubblicazione di un nuovo singolo, Insignificant Other, che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock fra poco di Freddie Mercury.

E 8 costumi appartenuti a Freddie Mercury che abbiamo ascoltato insieme a Mr. Bad Guy saranno esposti al V&A South Kensington dal 24 ottobre di quest'anno fino al 17 gennaio del prossimo anno per celebrare quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Freddie. Il percorso temporaneo a ingresso gratuito si intitolerà Freddie Mercury Splendid Things, creato in collaborazione con Mary Austin, celebrerà la carriera di Freddie attraverso costumi e accessori che sono comparsi in alcuni dei suoi video musicali e delle sue esibizioni dal vivo. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Chris Slade.

attraverso i canali social della sua band solista The Chris Slade Timeline. Chris Slade, ex batterista degli AC/DC con i quali ha registrato l'album The Razor's Edge, quindi c'è la sua collaborazione anche nel pezzo Money Talks che abbiamo appena ascoltato, ha annunciato l'addio alla musica. Dopo una carriera davvero lunghissima, iniziata quando aveva soltanto 16 anni, ora ne ha quasi 80, carriera, come stavamo dicendo, davvero lunghissima, costellata da innumerevoli successi e da grandi collaborazioni con artisti di rilievo del panorama rock internazionale. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di aste.

i Rolling Stones insieme a Paint It Black, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia, un'occasione imperdibile per i collezionisti e gli amanti del grande rock classico. Oltre 300 pezzi storici ed estremamente rari provenienti dall'archivio privato di Lindsey Brown, figura iconica dell'industria musicale, andranno all'asta il 15 di settembre presso la nota casa d'aste Omega Auctions. La prestigiosa collezione ripercorre ben 50 anni di storia del rock e comprende memorabilia legate a leggende indistruttibili come i Beatles, i Rolling Stones appunto, i Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple e tanti altri ancora. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si aggiungono alla lunga lista di artisti chiamati a rendere omaggio a Shane McGowan. In 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, il grande progetto dedicato alle canzoni del compianto frontman dei Pogues, che sarà pubblicato il 13 di novembre. La band ha reso nota una nuova anticipazione della raccolta, condividendo una loro versione di Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah, brano uscito originariamente nell'88. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Teme 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo puoi capire. L'amore è solo carta.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

penso sempre a quello che è stato. Tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao, ed io che quasi tremo.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: mazê.
1: Amare.
2: Ti amo. Tu fai sul serio o no?
3: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
4: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

sette figli ed era perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto.

0: those Russians.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: C'è una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I like a movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

Novità, la exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camerad con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camerad, number 9, Love Sober.

più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

0: con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bowser, LB1, J Balvin, Camerad, Paolo Isa. Accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco flashback.

bravissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un Bud remix di Bottonelli, Di Naro e Michelle. Balza in the box.

0: ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria. Pezzo di MPPista, song d'artista, numero 4.
1: Walk to the club till we shin. Meet this boy named Martin Ragone. He's my best friend, he's my boy toy.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
4: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
1: We see the

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Tall to You. Esclusiva.

Grande conferma come per tutta la stagione estiva la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Hi everybody, this is Måneskin.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lo storico e presbitero britannico Thomas Fuller diceva: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. Quindi, cosa aspettate? Per capire quanto lontano potrete andare, basta che saliate sul mio dancing bus e prendere, per adesso, posto sul lungo divano. Perché dico per adesso? Semplice. Perché il mio obiettivo non è solo quello di farvi macinare chilometri mentre incroceremo bellissimi panorami, ma soprattutto quello di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca itinerante, ottima musica con un ventaglio che abbraccerà dagli anni 70 ai giorni nostri. La copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela e da remoto l'ingegnere del suono Toto sono prontissimi. E voi? Io sì. Sono l'autista Chico Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

I primi chilometri li abbiamo sviluppati insieme agli Aeroplane ed è proprio con loro che inizio a darvi notizie e curiosità sugli artisti e band che propongo. È il nome d'arte del progetto Disco Belga di Vito De Luca, che in precedenza era un disegno congiunto con Stefan Fasano. Stefan ha lasciato il gruppo nell'estate del 2010 adducendo divergenze di vedute sulla direzione musicale con Vito e ora registra e si esibisce con lo pseudonimo di The Magician. Mentre Aeroplane è restato il solo programma di Vito De Luca. Peccato, perché quando erano accoppiati i due DJ si erano fatti un nome come resident del noto make-up club di Gand, proponendo un mix di old and new disco, psiche pop, classic house e baleariche. Con loro Love on Hold, ben vocalizzato da Tawata Ejui e ben remixato da Dr. Parker, avete inaugurato la mia pista da ballo mobile realizzata ribulonando la selleria a spalle i finestroni per creare al centro dell'andito un più ampio spazio per stabile e ne ho piacere. Ulteriore salto indietro nel tempo con i Jackson 5, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Leka.

In questo ABC, singolo dei Jackson 5 pubblicato a febbraio del 70, avrete sicuramente riconosciuta la voce di Michael Jackson poco più che bambino, aveva infatti solo 12 anni. Il brano raggiunse la prima posizione della classifica di Billboard e ci restò per ben 2 settimane. Proseguiamo con B-Train. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

Questo bel remix dal titolo Aperture in pieno stile house è il bel branetozzo di DJ Celio B-Train, che con narrativo oltre 35 anni di esperienza in eventi aziendali, stazioni radio e locali notturni, merita il riconoscimento di professionista appassionato ed esperto di house e rimanipolatore sopraffino di brani famosi in versione dance floor. Continuiamo con un grande classico dei Soft Cell. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

Tainted Love, singolo del duo britannico Soft Cell, pubblicato a luglio 81, non è nient'altro che una delle diverse cover del brano omonimo scritto da Ed Cobb e inciso per la prima volta nel 65 da Gloria Jones, una seconda dalle Supremes. Le altre cercatevele sulla rete. Per i Soft Cell, questo è il loro brano più conosciuto e quello che quindi li ha resi celebri, facendoli ottenere un enorme successo di vendite in Europa e negli Stati Uniti. Per la stampa e per la cronaca, anche Rihanna ha utilizzato un campionamento di Tainted Love nel suo singolo SOS del 2006. Facciamo un salto in avanti di un paio d'anni insieme all'accoppiata Sherelle and Alexander O'Neill. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La bella cantante soul americana Sheryl Ann Norton, questo il suo nome per intero, ha registrato famosi duetti con Alexander O'Neill, il cui stile, influenzato da Otis Redding, è caratterizzato principalmente da una fusion di soul e dance. Oltre a questa Saturday Love dell'85, anche Never Knew Love Like This dell'86 e Baby Come To Me del 97 che vi proporrò in future gite. Cari, i Rolls Royce ci ascolteranno sino alla prima delle due soste più apprezzate da voi passeggeri, quella del caffè. Assaporatelo e buon coffee break dal vostro autista Chico Lecca.

It Makes You Feel Like Dancing è l'interessante motivo del gruppo R&B funk disco di Los Angeles dei primi anni 70, Ross Royce. Con loro abbiamo realizzato la pausa caffè che ci è stato preparato dal barman Gabriel. Con butta di canaglie, fra pochissimo il guidatore Chicoleca proseguirà il percorso panoramico discotecomane dopo il fragoroso suon di trombe che vi calamiterà a bordo insieme alla Love Unlimited Orchestra, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La Love Unlimited Orchestra, capitanata dal mitico Barry White, ci ha proposto questo languido love theme, da lui scritto nel 65 ma registrato e pubblicato come singolo nel 73. Raggiunse la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100 degli States e nel corso degli anni divenne uno dei brani strumentali pop più venduti di tutti i tempi. Oltre alle diverse cover, mi fa piacere segnalare che fu campionato anche dal gruppo italiano Black Box nella loro canzone dell'89, Ride on Time. Proseguiamo con Hot Sense 82. State bighellonando sul disco bass guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Alt Sense ATQ è lo pseudonimo del DJ e produttore britannico Daily Padley, entrato nella scena della musica elettronica alla giovane età di 14 anni, mixando nei club più in voga della sua città fino a diventare il faro guida per gli after party dei clubber londinesi. Man mano che la voce si spargeva, la notorietà di Padley aumentava, portandolo ad acquisire nel 2006 la residenza della discoteca più in di Ibiza, l'Amnesia. Me l'avete straballato con World. Passo ceduto a Ed Sheeran. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc.

0: Beautiful People è il motivo che ci è stato presentato da Edward Christopher Sheeran, piacevolmente vocalizzato, scusate se poco, dal cantautore statunitense Khalid, candidato per ben 7 volte ai Grammy Awards e magistralmente remixato dal producer di elettronica originario dei Paesi Bassi, Jack Wins. Vi è piaciuto? Anche a me, altrimenti non l'avrei scalettato. Vi ricordo le emittenti che consentono d'ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia a Toronto, Canada,
1: Low Woods Factory Palermo, Condivisione Palermo,
0: M1 Ferrara, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio favorita. Riavviciniamoci al recente con Jan Bonquist.

Correva l'anno 2014 quando, in pieno stile di Pause, il cantante, musicista e produttore tedesco Jan Blomqvist lanciava Time Again, che ben avete ballato sulla pista, centrale al corridoio del mio disco Pullman. Oltre a produrre musica elettronica, combinando ritmi con sintetizzatori analogici, pianoforte e basso, si esibisce sia da solista che dal vivo con la sua band. Gioventù e non, i Pink Martini ci condurranno fino ad un mirabile belvedere dal quale potrete ammirare la vallata sottostante e, se vorrete, immortalarla a ricordo della bella giornata insieme. E chi colleca che farà? Chiaro, sarà sempre con voi.

Le voci soliste di China Phobis e Storm Large hanno accompagnato la splendida Amado Mio. Discole e Indomabili, il pilota Chicoleca fra un istante seguiterà la rotta turistica danzereccia assieme a Andy Compton and the Rurals e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Storm Large.

tante sono le collaborazioni che Andy Compton ha avuto nella sua lunga esperienza di DJ e producer. Per questa Maple Tales, con la quale abbiamo ripreso il cammino musicale, è insieme ai Rurals, che, se ricordate, vi ho proposto durante la scorsa gita dicendovi che sono presenti sul mercato dal 94, orgogliosi del loro stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica, che continuano a perfezionare nel loro rifugio di campagna, dove si nascondono per evitare elementi di disturbo. Tornando a Andy, sappiate che ha lavorato con vocalist d'altissimo livello come Mary Twigg, Divinity, Cafel, Rowan, Earl Dale e, per questo brano, che ben avete apprezzato, con Celestine. Proseguite a danzettare con la stessa foga anche Joshua. Ben risaliti sul dancing viaggiante dal vostro Kiko Leica, sempre un po'

Le orecchie più attente hanno capito subito che questo motivo di Joshua, figura di spicco della scena house underground britannica, ora residente a New York grazie alla rapida ascesa che l'ha fatto diventare un DJ, producer e trendsetter di fama internazionale, non è nient'altro che l'ennesima cover della Lost in Music delle Sister Sledge. In sostanza, ha voluto vincere facile. Restiamo sullo stesso numero di BPM con Late Night Alumni. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Prima volta che propongo qualcosa di Late Night Alumni, quindi non posso non presentarveli. È un gruppo house americano composto da Becky Jane Williams, John Hancock, Finn Jarson e Ryan Reddon.

Baby Get Side è il bel motivazzo del produttore, DJ e cantante Matthew Yates, proprietario delle etichette High Fidelity e 4Mats Productions. Nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con diverse case discografiche ed, essendo anche un talent scout, dà la possibilità ad artisti emergenti di presentare i loro lavori. Cercate la sua mail in rete e scrivetegli, indicando il vostro nome, i vostri recapiti e in bocca al lupo, vive il lupo. Care e cari, la Sunbus Band ci accompagnerà durante la seconda sosta più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata alla pausa più romantica del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare ondeggiando la loro amabile armonia. Perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Chico Lecca.

Let's Do It in Style è il piacevolissimo brano della Sunbust Band, dietro il cui nome si cela quel prezzemolino del produttore Dave Lee, alias Joey Negro, alias un'altra infinità di pseudonimi che usa in base ai generi musicali che porta in campo. Con l'esuberante band londinese Sunbust, fonde New Funk e Boogie, insieme a membri provenienti dagli ambienti più funky di formazioni del calibro di Incognito, Jamiroquai, Kyoto, Jazz Massive. Scusate se poco. Me li avete ben graditi dividendovi fra un balletto sensuale e il rinfresco offerto da Marion, nostra bar lady di riferimento, curatrice del confortevole punto ristoro che ci ha alloggiati. Girovaghi del mio autobus turistico musicale, il conducente Chicoleca si rimpossesserà della carreggiata dopo l'assordante suon di clacson con gli Slave. Non cambiate pullman.

Dopo il meritato Drink Moment and Relax Time, rieccoci in viaggio come anticipato insieme alla band funk americana Slave ed il loro Just a Touch of Love del 79, estratto dal quarto album che raggiunse l'undicesima posizione nella top soul di Billboard nell'80. Questa title track, mentre, arrivò alla top 10 nella classifica soul singles. Seguitate le danze sulla pista a centro andito della mia disco corriera anche con Tony Gervitz. Ben risaliti dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Body Music, ben remixato da Mark Grant's Blackstone, è il ritmatissimo progetto dei Soul Dynamic, duo di DJ e produttori che gestiscono la loro etichetta discografica Exedo. Amanti della musica underground di Chicago e Detroit, il loro exploit lo tennero remixando il brano di Louis Vega, Magical Ride. È da tempo che non propongo qualcosa di quella peperina di Kylie Minogue. Eccovela in accoppiata con Jesse Ware. State sempre bighelonando sull'autobus discoteca, guidata da chi colè che siete sempre in Magical Mystery Tour.

Mi ha sempre affascinato la mega star mondiale Kylie Minogue, che ha iniziato la sua carriera come attrice, ma il suo carisma e la sua capacità di adattamento l'hanno presto portata al vertice del mondo della musica. Regina indiscussa del pop in Australia, dove vanta ad essere l'artista di maggiore successo di tutti i tempi, è una camaleonte di genere, le cui travolgenti gemme dance pop l'hanno mantenuta nelle classifiche internazionali sin dal suo esordio allegro e sfrontato negli anni Ottanta. In questa occasione si è unita professionalmente alla cantautrice britannica Jessica Lewis Ware, che ha già collaborato come autrice con numerosi artisti, due a caso, Ed Sheeran e Nicki Minaj. Ci hanno fatto ballare con loro Kiss of Love. Amici, siamo in dirittura d'arrivo e per chiudere nel modo migliore vi regalo questo brano. Preparatevi per l'arrivo.

0: Nature, Home is Where I Am è il simpatico branetozzo di Peter Coren, produttore e musicista classico nato a Budapest che suona le percussioni dall'età di 7 anni. Il suo universo musicale proviene principalmente dall'elettronica, in particolare dai pionieri e dalle leggende dell'house, deep house statunitensi. Con lui siamo arrivati al capolinea e ai titoli di coda. Salutano le hostess di bordo Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto che vi rammentano. Se desiderate restare collegati con noi, anche a corriera parcheggiata, individuate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati. Una volta trovata, messaggiateci. In partenza, facendo nostra una frase di Thomas Fuller, dissi: solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. In conclusione, propongo un altro suo pensiero. Questo: un uomo saggio trasforma le opportunità in buona fortuna. Fallo anche tu, restando sempre con noi. Ti aspetto già d'ora per la prossima gita. Questo Magical Mystery Tour finisce adesso. Ciao a tutti dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il buon Francesco Urru, convinto che noi avessimo 7.000 euro a testa da spendere, ci aveva invitati al concerto di Robbie Williams a Porto Cervo lo scorso 9 agosto, presso la baia della Costa Smeralda. Solo il direttore di Felix On Air 2026, il buon Marco, gli ha preso parte svendendo su siti di compravendita tutto il mobilio di casa pur di racimolare tale cifra. Invece, il direttore di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo è entrato da imbucato. Ma di questo vi parlerò quasi alla fine del programma. Intanto, buona domenica 6 settembre a chi sarà dei nostri.

0: Quanti di voi hanno visto il film diretto da Christopher Nolan Odissea, il Colossal, sulle gesta di Ulisse che è partito da Itaca in Grecia, mentre la pellicola è stata girata nell'isola di Favignana in Sicilia tra le Egadi e le Eolie? Questo è un falso cinematografico, mentre noi di Remember siamo realmente presenti dall'italico stivale. Beh, oddio! La regista Margherita oggi incarna la maga Circe, con una capigliatura scomposta che sembra uscire da una scatola di montaggio dell'IKEA. Maurillo, invece, questo mio autore, deve ancora giungere in studio e per questo il direttore con occhio bieco alla Polifemo lo sta attendendo. L'unico che si salva è il fantasmagorico Conte Max, nostro cavallo di Troia, con odierna playlist, che ora dismette il sirtaki e ci accompagna oltre oceano.
1: Alberto Di Gennaro. Alberto Di Gennaro presenta Remember.

eccolo qua, è arrivato finalmente anche il mio autore Maurillo, il quale mi ha detto: sono andato dall'estetista perché sei stato tu, De Gennaro, a dirmi domani in palestra ci alleniamo con le balls depilate. Come sempre il mio autore ha preso fischi per fiaschi. Io gli avevo proposto di allenarci con le palle da Pilates e non con gli attrezzi.

Anche oggi le nostre acrobazie musicali ci porteranno a farvi riscoprire il gusto del vintage internazionale, ad esempio con il 1981 di un ritmo elegante e felpato con Stevie Wonder di That Girl, un sensuale motivo ispirato ad una donna capace di attirare l'attenzione con sensualità mai volgare ma seducente.

Stevie Wonder non sarà mai considerato una meteora della musica mordi e fuggi, mentre nel 1986 la musica pop dance degli Hong Kong Syndicate ci fece ballare in quell'estate degli anni 80 con Too Much.

Ci sono brani che abbisognano a volte della lunga stesura di un testo e canzoni che vengono composti in un batter d'occhio, per la precisione in soli 2 giorni. La casa discografica degli Alphaville premeva per capitalizzare il successo del primo singolo Big in Japan e così i produttori imposero un ennesimo brano dance da immettere sul mercato e in un lampo nacque Forever Young.

Il riff di tastiere e la pazzesca estensione vocale del cantante Morten Harket ci introducono ora quello che fu solo l'inizio della carriera discografica dei norvegesi A-ha, i quali hanno realizzato sino ad oggi 11 album in studio che meritano di essere assolutamente riscoperti e rivalutati.

Se lo state pensando anche voi, sì, assolutamente. Negli anni Ottanta le band europee furono assiduamente richieste nelle radio private di quel decennio, proponendo i più grandi successi divenuti poi veri e propri tormentoni, e uno dei leggendari motivi Easy Listening lo ritroviamo con gli Spandau Ballet.

0: Immaginate uno studio di registrazione di Philadelphia degli anni 70, dove un piccolo esercito di musicisti di talento era in grado di trasformare una base ritmica in pura seta. Era l'epoca di un sound che dominava le radio e le piste da ballo, con un groove assaggiato con eleganza dai Commodores, quel collettivo capitanato da Lionel Richie.
1: Playing only the best music in the world from connected radio station.
2: Radio station, radio station, radio station.
1: This is Remember.
3: This is Remember.
1: This is Remember.
4: State ascoltando Remember.
2: Remember.
4: Con Alberto De Gennaro.

Dalla loro nascita nel lontano 1968, i Commodores hanno da subito conquistato con la mitica Motown Records il mondo del soul e funk, aprendo la strada ad una infinità di successi, tra i quali il brano sin qui ascoltato. E in questo stile hanno raggiunto molte volte un posto nella top 10 delle classifiche statunitensi ed inglesi, al pari dei cugini Heart, Wind & Fire, i quali nel 78 surclassarono in classifica gli Aerosmith e i Bee Gees con questo brano.

Se un cantante vi dicesse ora, are you ready? Come non essere pronti ad un brano funk targato Billy Ocean, artista naturalizzato britannico con radici del soul dei primi anni 70. Un sound raffinato dominato da sintetizzatori che caratterizzarono il suo mondo degli anni 80. Perciò, ora vi ripeto la domanda. Are you ready?

Uno dei gruppi pilota della storia della disco music che ha caratterizzato più di ogni altro le decadi 70-90 e che dà il senso di quanto quel genere abbia contato nell'evoluzione mondiale arriva dalla Colored Gang. Certo, si sarebbe potuto basare su altri artisti, ma a catturare la nostra attenzione l'invito a ballare con l'album Wild and Peaceful del 1973 e di qui l'estratto Jungle Boogie.

E qui matematicamente scatta la lacrimuccia negli ex veterani delle piste da ballo oramai attempati e con disfunzioni ossee che non permettono più di muoversi in discoteca come un tempo. Qualcuno con deambulatore ci prova ancora, ma sapete quand'è che si capisce di non esserne più all'altezza? Quando nei club vi dicono: lei ha la riduzione del biglietto, avendo superato i 65 anni.

Era la BT Express, quel senso del ritmo del brano Do It sarebbe in seguito divenuto la loro firma, influenzando un percorso di soul, funk e disco. Ma ora cambiamo binario con le diverse contaminazioni tratte da un gioiello di vocalist della synth pop britannica, Yazoo, e Alison Moyet 1983.

Quel pezzo di storia che oggi avete scelto di rivivere ha un nome, Remember, una playlist compilata per voi dal nostro staff dopo autentiche litigate in redazione, nel corso delle quali se ne esce spesso vincente il Conte Max, che ha costruito attorno a sé un solido terreno di scontro con la regista, l'autore e lo speaker, perché solo lui riesce a rendere fluide come un tempo certe tracce.

Il 12 agosto del 1985, circa 41 anni fa, David Bowie e Mick Jagger pubblicavano un singolo cover di un brano portato al successo da Martin de Vandellos del 1964 e scritto da Marvin Gaye, un duetto creato ad hoc per il Live Aid dell'85 con il brano Dancing in the Street. Voi lo ricordate?

0: Pura adrenalina con due eclettici personaggi della scena musicale britannica, il Duca Bianco, scomparso nel 2016, e l'83enne Sir Michael Philip Jagger, detto Mick, in un tandem di personalità tra le più influenti della musica rock. Una voce più forte dell'altra, che all'unisono hanno regalato oggi Dancing in the Streets, ballando per le strade. E voi? Vi siete mai sentiti spinti da quella voglia di farlo mentre aspettavate, che so, il tram o per strada, aspettando che il semaforo rosso diventi verde? Provatelo! Si dice che sia liberatorio e ideale contro lo stress.
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 3070s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

I'm glad that you're here. Sono felice che tu sia qui. Sempre in riferimento a quei gentili signori che, vedendomi ballare in strada, mi accompagnarono in una struttura dove un direttore mi disse per l'appunto: sono felice di averti tra noi, De Gennaro. Ora ti lobotizzeremo il cervello. Ma prima dimmi il tuo nome. Risposi Alberto. E da quel momento compresero che di materia grigia nella mia scatola cranica ce n'era ben poca.

I'm coming, sembra dirmi la prossima vocalist che è prontissima ad entrare in scena, ovvero sto arrivando. E in effetti, nella rotazione degli artisti che girano su Remember, troviamo di tanto in tanto la cantautrice statunitense con all'attivo oltre 220 milioni di album venduti in tutto il mondo, grazie alla sua popular music. Da New York, Mariah

È più facile che un cammello passi attraverso una cruna di un ago piuttosto che qualcuno non si soffermi ad ascoltare Remember. Questo ho detto stamani al direttore artistico e lui che ha fatto? Mi ha dato ago e filo per far passare una parte del gomitolo proprio nell'interstizio di quell'ago, eppure senza ditale, come facevano invece le nostre nonne. Ora che la cruna è coperta, chi ascolta questo format? Forse voi? Ma non certo il cammelloide sahariano.

Let the music play, lascia che la musica suoni. A provare ad esorcizzare la voglia di chiudere ogni apparato musicale ci pensa Shannon, con un brano che accende l'anima e risultava così dannatamente sexy pure con l'artista che la eseguì nel 1984. Per noi un flashback e per molti l'inizio del freestyle.

Un ennesimo e importante tassello nel portare energia e creare connessione con Shannon sin qui ascoltata e con coloro che sono in grado di creare una sorta di complicità mediatica con noi, convogliando amici e conoscenti ad ascoltare questo format anche nelle repliche settimanali. Entrando a far parte del nostro cast, non vincerete nulla se non il suono a 320k dei nostri dischi. Ve lo garantisce pure Brian May, astrofisico mancato, ma chitarrista dei Queen ai tempi di questa perla British.

Nei primissimi giorni del mese di settembre, quando l'estate sembra finire, voi vi chiedete se le vacanze perfette esistano ancora. Noi vi garantiamo che quelle trascorse tra mare cristallino e sabbia finissima, mentre solcate le onde a bordo di uno yacht con la musica preferita sempre con voi, sono il passatempo migliore.

0: Secondo uno studio condotto da un team di analisti di Spotify, c'è un momento esatto nella vita in cui la musica nuova smette di suscitare interesse. Ed è un fenomeno che è stato nominato taste freezing, dove attorno ai 40 anni il nostro gusto musicale si congela, riportandoci indietro glissando la voglia di nuovo. Per voi è proprio così? Siete di quelli che ingrossano le fila dei nostalgici? Quelli che ascoltano vecchi brani? Se sì, allora listen to old song again with Remember.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

Ogni estate che finisce, ammesso che per voi sia giunta al capolinea, lascia indietro ricordi che vorremmo potessero durare per sempre. Don Haley catturò quel sentimento in The Boys of Summer, celebrando la romanticità di un dolce e un po' amaro sapore che tutte le stagioni finiscono, ma che rimangono parte di noi. Quale ricordo estivo vi è rimasto impresso più a lungo nella memoria?

1984, un brano nostalgico e romantico perfetto per ricordare i giorni di sole, dedicato ai sognatori che sanno catturare attraverso una semplice canzone il migliore momento per conservare sentimenti in un ricordo perfetto anche nei giorni ordinari del ritorno alla quotidianità.

Potrà sembrare una contraddizione emotiva, ma quanti riescono, pur essendo in mezzo alla folla, a sentirsi completamente assorti da una narrazione musicale? Noi vi invitiamo a provarci con questa canzone.

Il 9 agosto scorso l'ex Take That Robbie Williams ha tenuto un concerto in località Porto Cervo nell'ambito del Big Heart Festival, uno degli appuntamenti più esclusivi dell'estate sarda in Costa Smeralda. Il prezzo del biglietto comprendeva cena di gala, bevande servite al tavolo e concerto in pole position, ma il biglietto non era proprio economico. 7.000 euro. Voi spendereste tale cifra per vedere dal vivo un cantante?

Signore e signori, il gran finale sta quasi per arrivare e per offrirvi un'ulteriore occasione di godereccio incontro artistico, il punto di riferimento è l'ascolto in cuffia, oppure con un buon sistema hi-fi per godervi una canzone che crea emozioni e vi invita a rimanere in linea con la radio del cuore. Loro sono i Toto, noi li ricordiamo così.

Il nostro incontro da FM, DAB e Web Party è giunto anche questa volta alla conclusione, ma stiamo già lavorando per voi nell'introdurre in playlist ospiti prestigiosi nell'appuntamento della prossima settimana. Per chi possiede Alexa, basterà dire «Apri Alberto De Gennaro», ma attenzione, fatelo in modo suadente o l'apparato penserà che stiate rivolgendo lei una minaccia e anche al sottoscritto con quel «Apri». Un saluto dai catalizzatori di questo format, con un ultimo propedeutico intervento musicale e, per una vita migliore, continuate l'ascolto dell'emittente dove ora siete sintonizzati. Con me, la regista Margherita, l'autore Maurillo e il redattore della playlist Conte Max.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Flor bollente ed elegante, ecco la numero 10, I like a movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La Exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camored con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camored, number 9, Love Sober.

Morti più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava. Segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

0: parlato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Kamrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro disco flashback.
1: Disco

famosissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Boldonelli, Di Naro e Michel. Salsa in the box.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance It

Questa è Exclusive Dance Chart. The sound in the word at Italian Questa style. È Exclusive Dance Chart. The sound in the word Italian style.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro. Dopo Lose Myself, ecco Magnetic. Scandi House, in alta quota la exclusive.

Classica, la numero 3. È in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Non lo so, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2. Another Tall to You. SK.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare

0: Ciao, ciao, ben ritrovati! Io sono Max Martinelli.
1: 10!
0: Questa settimana apre la session Dischi Caldi ai più belli d'Italia, la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mamma non mamma, alla numero 10. Facciamo mamma non...

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona ai più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: per te.
1: Le 10 più forti.
2: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
2: I più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie, la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.
4: Resto

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli con Max Martinelli. La musica più bella.
3: Le 10 più forti.
4: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
5: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le Voci Interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità I più belli. Un po' di Julie shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Julie e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità I più belli. Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
2: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
3: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, numero 3.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapore di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulie Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello alla più forte, ecco, la numero 1.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026, numero 1 questa settimana ai più belli d'Italia per

le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto.

DJ, bentrovati. Io sono Max Martinelli. Sciavali. È giovedì. Oh, è giovedì. Orario, sì, lo so. Abbiamo iniziato le 22, tranquilli, perché poi bisogna collegarsi un po' tutti qui. Oh, mio caro Annie da Bari, ciao. Già scrivono, dice, ma quando parli? Siamo in ritardo. Il disco durava. Io ho cercato di fare un tappetino per presentarci in questa nuova avventura di Wolf DJ del 3 di settembre. Non ci siamo proprio fermati durante il mese d'agosto e siamo qui ancora sempre più pimpanti a regalarvi un'altra bella serata da club, da anche da movimento, perché insomma c'è Umberto Balzanelli, mi ha mandato tanto di quella roba stasera. Umberto, devo mandare davvero tutte le tue versioni? No, ma sono un po' troppe. Poi ci sono le hit del momento, qualche pezzo del passato. Avete visto Mina cosa ha detto? Cioè, esce fuori proprio tra qualche giorno con una nuova versione di una vecchia song di Pino Daniele, ma tante canzoni nuove di Mina reinterpretano proprio la grande voce di Pino. E noi davvero non vediamo l'ora di mandarvi tutto quello che è il grande e nuovo lavoro anche della grande Mina qui a Wall DJ. Intanto buonasera, bentrovati. Ciao Joe, ciao Frank, buonasera anche a Salvatore, buonasera editore carissimo. Salutiamo i nostri amici dalla Toscana, che sono davvero tantissimi anche ad ascoltarci. Che bella Palermo, su e giù anche per Napoli. A proposito, ho sentito, c'è sto tormentone estivo, diciamo estivo finale, quindi quasi autunnale in arrivo per Nugenea, chiamiamoli come vogliamo, però insomma vanno davvero forte sti ragazzi. A me piacciono dei tempi di Marichia, altra bella roba. Però stasera vi faccio sentire un bel tormentone di questa band partenope che ci piace davvero tantissimo. Salutiamo gli amici di Napoli, gli amici di Caserta, di Salerno. Buonasera a tutti. Oh, Tropea, ci siete? Anche Soverato in Calabria, Messina, Taormina. Ma che bello avere. Oh, anche a Belluno, come no, a Bolzano, ci ascoltano ovunque. Grazie davvero. Ah, volete interagire con noi? Beh, potete farlo tranquillamente al 352 244 2442. Lo ripeto, 352.

Anche di belle iniziative che sono state dedicate ai bimbi in questi giorni con un preschool 2026-27 davvero intelligente e tante belle notizie. A proposito, anche parleremo del festival di grande festival a Venezia.

0: Grande opera, grande hit per Merck & Cremont, che in voce ha scelto proprio i The Colors e la Brancale per quest'estate 2026. Super hit che è andata abbastanza bene. Oh, Maria Rosa, ma cosa c'è? Dimmi.
1: Buonasera a tutti. Ciao, sono dimmi. Maria Rosa da
0: ciao,
1: Vercelli.
0: Ciao, dimmi.
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Avrei una domanda per te.
0: Prego, signora.
1: Quando pubblichi quelle belle foto, sei a bagno in mare,
0: a bagnomaria,
1: quel bellissimo mare.
0: Sì.
1: Vorrei sapere se lo fai per fare pubblicità alla tua bella Calabria o se invece lo scopo è quello di farci morire di invidia.
0: Ma no, ma
1: no,
0: dai.
1: Perché se quella è la tua volontà, ci riesci benissimo. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie. Ma no, io le foto le pubblico anche per fare un po' di pubblicità a quello che è il format del giovedì sera. No? A proposito, ringrazio la pubblicazione oggi di Più TV per quello che è stato un bell'articolo che ci hanno dedicato un annetto e mezzo fa, a me e a Giovanni Sacco, per la menzione sul nazionale di questa trasmissione. Ne siamo davvero contenti, perché anche dalle piccole cose nascono le grandi cose, no? Cioè, no? Avremmo creato sicuramente un grande lavoro grazie a tanti editori, perché comunque mandando in diffusione nazionale un format inventato davvero con delle accortezze delicate, con Giovanni Sacco, con Max Martinez, e poi ritrovarsi sul nazionale grazie anche a tanti editori che poi ci portano anche oltre Italia, una grande soddisfazione. È vero, Giovanni Sacco, dove sei? Pronto, Giovanni? Allora, ben trovato.
2: Sì,
0: Wolf.
2: Max.
0: Ben trovato.
2: Sì, Max, come stai?
0: Bene. Dove sei inviato stasera? Sei andato a vedere la partita del Palermo che ha vinto 5-0?
2: No, sono da un fabbro, aspetta un attimo.
0: Ma da un fabbro a quest'ora che lavora? Ma dico, Giovanni, non si fa. C'è un orario di lavoro,
2: aspetta,
0: da rispettare. Dimmi.
2: Aspetta un attimo, un pochettino più stretto, per favore, grazie.
0: Ma che stai facendo? Sì. Il cancello al cagnolino?
2: Sì.
0: Giovanni?
2: Sì, 1,85.
0: Ma cos'è, Giovanni? Sì. La lunghezza di cosa?
2: Sì.
0: 1,85 è okay. Lungo, eh?
2: No, di sì, no, praticamente.
0: Sì. Sì, Giovanni, sì.
2: Mi sto creando il nuovo scafandro, perché devi sapere che mi sono
0: il
2: informato.
0: Il nuovo scafandro?
2: Scafandro, sì.
0: Cos'è lo
2: perché
0: scafandro?
2: Devi sapere,
0: scusa,
2: che...
0: Giovanni, non parlare giapponese. Dimmi, cos'è lo scafandro?
2: Lo scafandro sarebbe quell'armatura che utilizzano quelli per andare sott'acqua.
0: Ah,
2: a me serve solamente per avere
0: okay.
2: La...
0: Sì, sì. Tu, a cosa serve a te? Per...
2: Scusa,
0: Giovanni,
2: a me serve solo ed esclusivamente per potermi proteggere da queste temperature, perché mi pare che sia assodato. Siamo in una nuova era, diciamo, meteorologica, e mi pare che questo caldo probabilmente rimarrà fino a febbraio, quindi non ci sono soluzioni di continuità. Quindi
0: non ho capito, fino a febbraio, aspetta, no, perché pellet non ne compro quest'anno, quindi fino a febbraio staremo così,
2: sì.
0: Ma proprio così,
2: sì.
0: Oppure cioè, si calma, Giovanni, digli al fabbro di...
2: Sì.
0: Ma non è che...
2: Un attimo. Aspetta che te lo dico. Peggio la finire, peggio. Okay.
0: Come si chiama? Peggio? Peggio.
2: Peggio,
0: la finire, peggio, finiscilo.
2: La finire, peggio.
0: Scusami. L'ha finita, Pietro? Oh, bene.
2: Sì, l'ha finita. Siamo in diretta.
0: Insomma, okay, no, diglielo che siamo in diretta al fabbro.
2: Sì.
0: Allora,
2: 32,
0: dicevamo...
2: Sì, lì 32. Ok, perdono. Perfetto, scusami.
0: Giovanni, ma non avevi tempo oggi, dico, lo straordinario... Ah, perché lavori sempre.
2: Che cosa ti devo dire? Con questo calore, Pietro...
0: Ma hai assicurato anche la mazza del fabbro?
2: Vedi che sei riuscito a comprendere, ci siamo posti il problema sostanzialmente. Poi, per qualunque persona dovesse avere, diciamo, la necessità di adibire, di abbigliarsi con questo strumento, come espletare alcune funzioni, ecco, per questo ci siamo un attimino. Scusami, stavi dicendo, quindi?
0: No, che va bene così, che insomma parleremo anche di temperature elevate che stanno per arrivare di nuovo, e quindi, come diceva Maria Rosa, se posto le foto è perché anche comunque voglio sponsorizzare i posti del mare per rinfrescarsi, non solo la Calabria, ma diciamo tutto, ovunque dove ci sia un mare per rinfrescarsi, e pubblicità per invitare chiunque a venire a farsi dei bei tuffi, no? Ovunque sia. Allora, Joe, adesso c'è Gabbani, Summer Funk che arriva, e noi facciamo musica qui a volte. Tra poco ci sentiamo, dai, finisci col fabbro.
2: Metti di là, per sì,

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, estate 2026.
1: Il giovedì sera in diretta.
0: Ed è così, è il giovedì che suoniamo e risuoniamo. Beh, cos'è il Dirty Talk? Adesso mi mandate dei link. Ma dico, ancora è presto, abbiamo appena iniziato, si parla già di Dirty Talk, di come usare la voce per stuzzicare il partner. Wow, c'è anche questa tecnica che è innovativa, perché comunque dalla timidezza alla complicità c'è questa voce, ritmo, parole su misura per accendere l'intesa, rispettando confini, consenso e stile personale. Ma no, potrebbe nascere qui un sondaggio. Dico, ma come nasce l'approccio quando... No, perché in genere, no? Cioè, ci sono poi quei momenti dove una è girata dall'altra parte e insomma c'è sciopero ed è chiuso, perfetto.

un copione, usare parole forti tanto per farlo così, ma è costruire proprio la giusta tensione fatta di desiderio e complicità. Quindi, se ci sono, se giuste regole, signori e signori, è fatta. Quindi se ti prende all'improvviso e l'altro non è preparato, o l'altra soprattutto, oppure al contrario, dico, c'è questo metodo, quindi mi raccomando, dolcezza, delicatezza, carica, come quella che abbiamo qui a Wall DJ a quest'ora della sera con Max Martinelli, tutto live, 3 settembre 2026, ma vi è rimasto qualche decada alle vacanze? Dai, gli 883 a Wall DJ.

Oh, Max Pezzali che comunque riesce sempre a fare dei numeri impressionanti, caro Joe, anche durante quest'estate, durante questa tournée fortunatissima. Devo dire che anche Repetto comunque da solo fa, cioè le canzoni degli 883 sono sempre intramontabili e noi siamo qui sempre a riproporre grandi hit per un gruppo indelebile della storia, della storia di casa nostra, dello stivale. Caro Giovanni, allora sto Nigno, è il Nigno, sì. Il Nigno mi ricorda il film, sì, di Abbatantuono. Ehi, Nigno, ma

0: Fottuto un orologio e a catenella quando il barbiere di Rio ha preso i mazzati. Però questa volta qui c'è poco da palleggiare.
1: Fammi inquadrare un pochettino la situazione nei termini canonici e fammi salutare gli amici, perché purtroppo ho dovuto fare necessariamente un intervento da un mio amico Fabbro, però questo non mi esula dal salutare in maniera istituzionale, affettuosa, tutte le orde di afesionados, come dici tu, di persone che ormai mirabilmente ci ascoltano questo giovedì sera. E soprattutto bisogna ricordare, caro Max, noi non lo facciamo, che abbiamo anche un'app ufficiale di Wolf DJ che chiunque deve scaricare, perché lì poi diventa veramente gioco semplice poterci ascoltare, poter avere tutte le informazioni su questo meraviglioso, fantastico programma ormai diffuso in tono internazionale dal grande Max Martinelli. Detto questo, quindi avendo salutato per bene, sì, c'è questo Nino che un attimino sta assumendo un pochettino delle connotazioni particolarmente preoccupanti. Perché, caro Max? Perché il Nino praticamente sarebbe una sorta della conseguenza del riscaldamento anomalo del pianeta. Quindi che cosa porta? Temperature e precipitazioni su vasta scala, e addirittura questo fenomeno così particolare dovrebbe arrivare fino a febbraio del 2027. Adesso a te, meteorologo veramente di successo, lascio la prima interpretazione e la prima, diciamo, lettura di questo passaggio. Che cosa dobbiamo fare, caro Max?
0: Ma scusami, se tira fino a febbraio questa intensità, guarda che veramente no, veramente è un casino, perché comunque sai, si rischia veramente di vedere delle catastrofi, perché comunque fiumi che si asciugano, cioè veramente i danni. Il mare avrà le sue conseguenze. Noi ci auguriamo che veramente non sia così. Credo che
1: però sembra
0: dimmi.
1: No, scusami, sembra veramente strano che alcune volte ci è stato detto, ci è stato ribadito, ci è stato raccontato che ci sarebbe stata una difficoltà, no, derivante dal fatto dell'innalzamento delle temperature, e ognuno di noi tutto sommato non ci ha mai creduto, ha fatto così, come si dice, orecchie da mercante. Però poi quando ti trovi effettivamente dinanzi ad un fatto compiuto, perché la vera verità è questa, Max, che rispetto agli altri anni, diciamo, l'incremento della temperatura è in salita di 1.8 gradi. Adesso non ci allarmiamo, stiamo tranquilli, perché è probabile che questo possa essere un passaggio così, però 1.8 gradi sta a significare che da quei 10 anni la temperatura può aumentare mediamente di 5-6 gradi, quindi ci troveremmo un'estate di 50 gradi. Ecco, il problema va analizzato, e quindi, come dicevi giustamente tu, bisogna correre assolutamente ad una sorta di rimedio immediato.
0: Beh, bisogna che gli addetti ai lavori preparati trovino subito una soluzione, questa è la verità, e comunque cerchino anche di farci risparmiare, perché scusami, qui è partito qualcosa, un audio pazzesco. Perché comunque sai, i consumi sono aumentati nelle abitazioni di tutti, e quindi il condizionatore è acceso più ore, perché sai, chi c'ha bimbi piccoli magari stanno a casa, devono stare freschi. Quindi la bolletta che lievita, i prezzi che aumentano, non lo so io, tra la benzina, i consumi dell'energia e pipì e popò, altro che col deca vai a fare la benzina, cioè vai a ti fermi al rifornimento. Qui mi sa che veramente arriviamo a un punto, a un punto che, insomma, di non ritorno. Ecco,
1: di non ritorno, esatto.
0: Quindi,
1: infatti, guarda, leggevo che probabilmente l'aumento, proprio in termini economici, della spesa per il condizionatore potrebbe arrivare ad un surplus, penso un po', di 400 euro in più.
0: Sticarsi, scusami, ma guarda che non è un gioco, cioè guarda che è durissima, perché comunque la scuola alle porte, e muoversi, e vai al lavoro, e le bollette che sono arriveranno in un certo. Buonasera, ciao Antonio, è passato Antonio con la moto. E dico,
1: sì, con la moto.
0: Sì, qui siamo al mare, gioco. Qui tutti in spiaggia, sì, ancora, sì, quest'ora, sì, della sera, falò, insomma, salsiccio. E dico, veramente, pensiamoci un attimino e speriamo.
1: Sì, bisogna fermarsi un attimino per fare una riflessione che sia veramente oculata, corretta, precisa, perché non è assolutamente detto, però è evidente che quanto paventavamo tanti anni fa in una questione di nuovo ordine dal punto di vista proprio delle questioni della sopravvivenza, mi sa che quasi ci siamo quasi arrivati, quindi non è il caso di preoccuparti.
0: Vabbè, però, Giovanni, abbiamo fatto un discorso troppo serio per Wolf DJ stasera, sì, però è vero, giusto, è non è che possiamo sempre, insomma, no, stare lì a... E vabbè, comunque tu mi chiedono al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442, ho chiesto se il Fabbro si chiama Tutumbo. Non lo so, non lo so se si chiama Tutumbo.
1: Spero di no.
0: Sarà quello della banana, dell'altra salsa.
1: No, spero di no.

0: Insomma, veramente una ricetta.
1: No, sarebbe veramente molto pericoloso. No, no, assolutamente.
0: Dai, da Wolf DJ vi portiamo da una bella fotografa, una che fa soprattutto click e fa boom. Lei è Rose Villain, a noi piace totalmente.

0: qui a Wall DJ. Ma trasferiamoci signori e signori nella città delle gondole, nella città per eccellenza, nella città fantastica lagunare di Venezia per l'83esima mostra del cinema proprio di Venezia. Ne parliamo col nostro comandante. Buonasera Alberto, ciao, come stai?
1: Eccoci qua, buonasera Wolf DJ Max, buonasera a tutti e gli amici e le amiche in ascolto, numerosissimi come sempre.
0: Comandante, allora questa prima di oggi dell'83esima, diciamo della prima dell'83esima mostra del cinema di Venezia, è stata una giornata con George Clooney, premiato alla carriera, veramente molto emozionante.
1: George Clooney non è nuovo a Venezia, perché lui viene spesso, oltretutto si è pure sposato, quindi già dicono, parlano anche qualche parola di veneziano. Sarà venuto per gli spritz sicuramente. È stato bravo, è stato molto critico nei confronti anche del
0: Trump, ha colpito molto il presidente.
1: È andato giù pesante. Per questo diciamo che è ancora presto per capire, però perché ripeto, la mostra di Venezia si premia l'arte cinematografica, quindi alla fine viene preso proprio l'arte. Quest'anno manca Hollywood comunque, non so perché, si vede che non volevano esporsi più di tanto, e c'è molto cinema da tutto il mondo, e fra qualche giorno avremo già un quadro dei film. Oggi c'era Bucking Fastard, ecco, giusto per non, è un film di cui parlano molto bene, e infatti di essere attenti a un gioco di parole, di essere attenti a come si pronuncia, Bucking Fastard.
0: Ma sì, che va bene, ma dico comunque personaggi di grande spicco, gran belle donne, insomma, comandante oggi. Paola Turani, che ha sfoggiato questo spacco più seducente della prima giornata del festival, e poi c'è stata la spagnola Eugenia Siva, che ha sfoderato anche lei il miglior sorriso e un abito strepitoso col bustier che si apre come un fiore, insomma, veramente dietro c'è un grande lavoro.
1: La parata
0: di Top Model con Alessandra Ambrosio, anche lei abito nero aderente con top sagomato, con le, insomma ragazzi, qui salza veramente il livello, l'asticella salza, ma cosa di salza anche la gondola del comandante a Venezia.
1: Infatti domani sono in servizio in Vaporetto.
0: Ma sul Vaporetto, comandante, le capita qualche personalità, qualche personaggio?
1: Una volta capitavano, adesso meno, perché adesso sono VIP, viaggiano in
0: hanno il loro scaffetto personalizzato, la loro gondola,
1: mai dire mai. Però io ricordo, da ricordi che c'ho io, perché una volta proprio per la strada vedevi, non so, da Sordi e Monica Vitti,
0: che bello, Dasman, mamma mia,
1: Mastroianni. Non era difficile. Io ricordo una volta in Vaporetto mi è salito Tom Selleck, mi ricordo.
0: Magnum PI,
1: supercar,
0: supercar.
1: Molto persona, molto a modo anche.
0: Comandante, grazie davvero, grazie per questa piccola chiacchierata sull'83esima mostra del cinema di Venezia, direttamente il nostro Alberto Cancian. Grazie comandante.
1: A proposito, ieri, scusa se ti interrompo, ma ieri c'ero anch'io alla mostra, anche mi sono dimenticato, perché in una sala hanno proiettato un docufilm sulla storia di Radio Vanessa.
0: Ma che bella la radio della Laguna di Venezia, che bello.
1: Ho dovuto andare anche io, mi hanno fatto pure gli applausi, pensa.
0: Perché ricordiamo che il comandante ha questa radio storica a Venezia. Grazie Albertone, grazie davvero per essere stato qui con noi. Un abbraccio da Wolf. Grazie.
1: Anche a te, ciao.
0: Grazie ad Alberto, saluti alla Laguna. Adesso però vi mando un bel pezzo dei New Guinea, che diciamo questa band ha valicato confini nazionali a distanza di 3 anni e hanno pubblicato anche questo pezzo che è Shalla, che è veramente bello ed è un brano che sa di leggerezza e di sapore anche di fine estate. Ma a sto punto qua col Nino con sto Nino, signori, ci vuole ritmo, ci vuole un po' d'allegria e di gioia, e siamo e diventiamo ancora più liberi con loro. Shalla, Wall DJ, disco tormentone TikTok del momento.

0: qui c'è Walt DJ con Giovanni Sacco, con Max Malinelli e tutti quanti siamo ancora più belli anche se dice ma fai le foto. Io ti dico la verità, Giovanni, è che c'ho l'app di Meta e mi diverto a fare un lavoraccio per alcune volte esco che non sono io quello in foto, capito? Dico no, ma ci devo anche ricaricare gli occhiali, no, fammi con gli occhiali, creami un paio di occhiali. Alcune volte no, però ti dico la verità, meglio naturale è meglio, però cioè sì, è proprio il meta che fa delle caghes delle caghes incredibili. Vabbè, comunque è tutta pubblicità, questa è la verità qui a Wall DJ. 3 settembre 2026, Giovanni, ma prolungheranno questa data per i ragazzi per andare a scuola? Cioè non è che tutti a scuola hanno l'aria fresca, il condizionatore, ma vanno lì a soffrire sti ragazzi?
1: Allora, mi pare di aver capito attraverso proprio l'ascolto dei vari telegiornali che ho avuto modo di ascoltare questa sera, che non c'è questa possibilità e non c'è nel novero di quelle che potrebbero essere le eventuali soluzioni al rimedio del caldo quello di procrastinare l'inizio della scuola. La scuola sarà assolutamente in partenza nelle date prestabilite, probabilmente si parlava di qualche investimento per poter cercare di creare un pochettino di refrigerazione. Io credo che poi alla fine, Max, diciamo che la temperatura un pochettino si abbasserà e quindi magari si arriva sui 27-28 gradi, certamente qualche grado in più rispetto alla temperatura del periodo, però sono situazioni diciamo climatiche per le quali i ragazzi possono tranquillamente, anzi secondo me hanno più comfort per andare a scuola. Poi dipende ovviamente da quale zona d'Italia, perché ci sono dei posti in cui fa un po' caldo, ci sono dei posti in cui ad esempio i posti montani in cui si sta decisamente bene anche in questo momento.
0: Ma dai, io ho sudato tutta l'estate, Giovanni, ho lavorato cioè veramente, io allora sono dimagrito un casino senza andare a correre, a fare niente, però non è che sono stato fermo, sinceramente ho buttato via un po' di liquidi che riprenderò come cambierà il tempo, però se uno un po'...
1: Infatti si parlava che sulla tua schiena si era creata una sorta di acquapark, no?
0: Sì, il sudore anche, scendeva, scivolava tu,
1: e poi sulla montagnella del tuo sedere facevo
0: la messa sembrava l'acqua fan di Riccione. Senti, no, allora i pinguini tattici nucleari hanno fatto la storia anche quest'estate.

0: dominando, no? Con poi ricevendo tanti consensi, Fimi, SIAE hanno vinto insomma le GL Awards e comunque perché si chiamano pinguini tattici nucleari, Giovanni? Secondo te per quale motivo?
1: Allora, mi pare che si chiamino così perché i ragazzi hanno scelto questo nome da una birra, se non ricordo male, in un loro viaggio.
0: Bravo,
1: in
0: Giovanni!
1: Irlanda.
0: Bravo, grazie. Cazzo! Ma sei proprio preparato, Giovanni! Ma dico, tu devi andare da Bonol.
1: Sì, bravo, Giovanni. E poi dobbiamo dire la verità, Max: io e te ci abbiamo visto lungo con questi ragazzi perché da un po' di tempo che noi li abbiamo guardati con un pochettino di curiosità e ci siamo detti tra me e te nelle varie conversazioni private: questi sono ragazzi forti e dobbiamo dire la verità che in assoluto, perché poi Max, senza fare torto a nessuno, la musica che gira oggi è anche una musica allegra, però loro secondo me hanno qualcosa in più, hanno un testo leggermente impegnato, delle musiche che vincolano l'ascolto, perché quando senti una canzone dei Pinguini ti viene da arrivare fino alla fine per capire come finisce la storia. Quindi, per quanto mi riguarda, grande pregio dei ragazzi. Poi se vuoi abbiamo un sacco di date anche per il 2027, quindi se qualcuno li volesse andare a vedere possiamo anche dare un pochettino di date.
0: Ma ci mancherebbe, come no, dai, se magari poi più tardi li guardi, così informeremo i nostri ascoltatori. Sul mio profilo, diciamo un paio d'ore prima, perché poi mi sono addormentato, non ho aspettato la fine del Power Hits, però io avevo scritto: per me il Power Hits quest'anno lo vinceranno i Pinguini, Homer Ken Cremont con i The Colors e la Brancale, oppure la coppia Mengoni Mango. Ecco, secondo me poteva essere questo l'Olimpo proprio finale, però credo di averci azzeccato con il primo dei Pinguini, questa è la verità. E comunque era un fatto proprio evidente il fatto dei Pinguini, anche se la sono giocata fino all'ultimo con Mengoni, con Mango e con i The Colors e la Brancale. Beh, è stata un'estate con tanta bella musica, Gio, questa è la verità. Ci manca sempre quel jukebox, però ormai Spotify e tutto il resto fanno la differenza, e poi soprattutto la radio, che ormai si è emancipata, si è diciamo diffusa in tutte le sue, sembra un polipo la radio, arriva ovunque con tutti i tentacoli, no?
1: Sì, la scorsa volta facevo una riflessione, dicevo: come mai comunque a me alcuni gruppi di portata internazionale mi mancano nell'ascolto, no? Ad esempio stavo pensando tantissimi, no? E ragionavo che per quanto riguarda la nostra età, e noi non siamo vecchissimi, siamo abbastanza, diciamo, giovani, la musica la potevi fruire solo ascoltandola, o andavi a comprare il disco, oppure dovevi avere la fortuna di ascoltarla in radio, magari registrarla con la cassetta. Oggi invece guarda quanta fortuna hanno questi ragazzi, perché hanno a disposizione praticamente l'intera diciamo discografia mondiale a portata di click, e quindi veramente hanno la possibilità, e divulghiamolo questo concetto, di ascoltare tutta la musica, perché per noi era a pagamento, quindi fare una cultura musicale significa investire nei dischi, nelle video, nelle audiocassette. Loro invece lo fanno gratuitamente, quindi veramente possono ascoltare, possono capire la magnificenza, la potenza di quello che è il nostro Dio, che è la musica, che veramente a me a te ci regala delle emozioni straordinarie.
0: È vero, è vero. Senti, devo dedicare due strofe di questo brano a Brontolo, vediamo un po' se parte Gianni Drudi.

fammi un cono. Poi la prima palla. La prima palla. Aspetta, aspetta. Per la seconda palla. Aspetta che

0: tiramisù, perché giustamente parla col gelataio. Tiramisù la banana per la terza palla. Grande Gianni Drudi, i pinguini tattici nucleari qui a Wall DJ. Sorry, scusa, lo sento.
1: Lo sento.

0: Tengo mi casa, ma c'è questo viaggio per il mondo, un viaggio della felicità, un viaggio con la superstar latina globale Karol G, alias Carolina Giraldo Navarro, cantautrice 35enne del 91, colombiana de Medellin, con il grande Manu Chao, José Manuel Arturo Thomas Chao, Ortega, Madonna, ma quanti nomi ci mettono per un... Cioè, poi Manu Chao, finisce così, dopo Giovanni, José Manuel Arturo, che si dice Arturo De Rombe, e poi c'è Thomas Chao Ortega, e si finisce con sì. Manu Chao, hai capito? Quindi tutto. E poi si semplifica, no? Alla fine dei conti.
1: Sì, ma è probabile che in quelle zone ci sia una sorta di ossequio veramente delirante nei confronti della famiglia, e quindi una sorta di breviario per citare tutti i parenti, gli avi, tutti quelli che fanno parte delle generazioni fino magari alla terza, quarta generazione. Max, ti volevo parlare di un fatto. Ho fatto così un pochettino il birichino e sono andato a vedere quelli che sono i gusti di gelato innovativi del 2026. Ma guarda un po'.
0: Signori e signori, i gusti innovativi dei gelati con Giovanni Sacco, la rubrica di Walt DJ. Un gelato con la panna o senza, ce lo racconta Giovanni Sacco. Showbell.
1: Ok. Dai. Ciao, allora ti volevo dire, chiaramente ossequiando quello che è stato il gelato che tu hai omaggiato al grande Brontolo, che saluto e che chiaramente...
0: La terza palla alla banana per il Brontolo, dimmi, vai.
1: Ok, perfetto. Allora, ci sono dei sapori salati, dei sapori speziati, dei sapori addirittura botanici. Ma che cosa sto dicendo?
0: Molto botanici, gusto? Ricordiamo, molto botanici.
1: Sì, sei veramente un botanico anche tu. Allora, il gusto salato ed insolito è il gusto carbonara. Pensa un po', tu puoi avere un gelato che riproduce i sapori di pancetta di pecorino, non pecorina, in versione fredda. Cioè tu praticamente prendi... non fare il volo. Non fare il forno. Poi pomodoro e basilico unisce
0: mi hai
1: freschezza.
0: Fatto venire in mente, aspetta, no, che c'è una gelateria che fanno sti gelati a forma di cannolo, che non è quello siciliano, però c'è sta gelata, va forte. Poi vediamo un po' dove si trova. Vai, allora dicevi?
1: Sì, che poi c'è quello là che gli dice scusa, ma ci ho messo il parmigiano. Voglio dire, vabbè dai. Poi, pomodoro e basilico unisce la freschezza vegetale che ricorda una bruschetta estiva, guarda, incredibile. Poi aglio nero sarebbe dolce, dal profilo un pochettino pronunciato, pensato per palati audaci. Poi addirittura abbiamo, come ti dicevo in tutta fretta, gli abbinamenti botanici e speziati. Melone e zenzero unisce la dolcezza della frutta e una nota piccante e rinfrescante. Poi abbiamo il cioccolato bianco al curry. Questo è veramente bello perché sperimenta un po' il contrasto tra la dolcezza del cacao bianco e diciamo il calore delle spezie. E per chiudere, il tè verde matcha con microgreens, che sarebbe una sorta di crema che sfrutta le note terrose, senti me, guarda, e il erbaceo degli foglioline giovani e del tè giapponese. Ma mi verrebbe da dire come
0: dimmi
1: come dice Checco Zolone, mangia del succedato
0: e finisce, per favore. Senti, allora signori gelatai, dico comunque sì. Avete davvero da sbizzarrirvi. Una volta c'erano solo quei gusti lì, no? Cioè zuppa inglese, nocciola, cioccolato, e la stracciatella, il pistacchio. Poi pian pianino ne sono usciti, no? Puff azzurro, ti ricordi? È arrivato il puff azzurro, che non sapevo, cioè, ecco, e piaceva il puff azzurro, c'era cioè una roba perché dimmi.
1: Ti devo raccontare questo. Quando ero bambino io andavo praticamente nel bar di fronte a casa mia e avevo sempre il sospetto che quello che mi dava il gelato praticamente avesse qualcosa che non andava, perché pensa quanto ero stupido, prendevo cioccolato e limone. Puoi immaginare che quando il cioccolato arriva al limone si crea secondo me una mistura veramente orribile. Io andavo puntualmente con i miei 7-8 anni, dicevo chiedo scusa gelataio, ma mi sembra un pochettino amaro. Quello, immagina la pazienza che ha dovuto riportare per dire ma guarda questo che mi sarà un
0: Giovanni, ti ho perso. Giovanni? Ah. Ho perso Giovanni? Insomma, sì, i gelati gli hanno fatto male. Gio, tornerà tra poco. Andiamo col treno. Aspetta che c'è il jingle. Torniamo tra poco. Il lupo te le suona, perché c'è l'estate che sta finendo. Sta finendo l'estate, dobbiamo sentire Righeira, c'è poco da fare. Era questa la canzone in scaletta che sta per intrattenerci ancora di più e ricordarci che l'estate sta finendo.

Rispolverata per il pubblico di Wolf. L'estate sta finendo, questa versione maxi, che non avevo capito bene cosa fosse, però poi me ne sono proprio accorto. Versione abbastanza lunghetta, devo dire la verità, Allora, cari amici di Wolf, l'estate che sta finendo, dicono che l'estate stia finendo, si allontana piano, con piedi ancora pieni di sabbia. Lascia il sole sulle finestre e un po' di sale sulla pelle. Le sere si fanno più corte, il cielo cambia colore, il vento passando porta via le ultime risate. Restano i giorni caldi, le notti spensierate, un tramonto rimasto negli occhi e parole dette troppo tardi. Sì, perché poi, insomma, l'amore vola via così, quello captato all'improvviso. Settembre è arrivato in punta di piedi senza chiedere permesso e raccoglie uno a uno i frammenti di questa estate 2026. Ma forse non finisce davvero ciò che abbiamo amato. Rimane dentro di noi come il profumo del mare. Quando il mare, in effetti, non si vede più.

a Wall DJ con Sky Full of Stars. E allora 23:13 italiano l'orario, perché comunque chi ci ascolta alle Canarie è un'ora indietro. Ciao Paolo, buongiorno in Australia, giustamente io mi sto per fare la barba. Che ne so, io ti mando i peperoncini, hai ragione, no, i peperoncini, perché comunque c'è la festa, il Festival Internazionale del Peperoncino a Diamante, che partirà il 9 settembre. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Gianni Pellegrino, non so se riuscirò stasera a riaverlo in diretta per parlarci ancora di eventi che ci saranno durante la manifestazione, però farò di tutto per cercare di catturarlo e farvi sentire qualche novità, ecco, che sarà proprio di scena dal 9 al 13 settembre in quel di Diamante, ma credo che duri qualcosa in più. Adesso, ecco, esatto, comunque parte il 9, ecco, di sicuro parte il 9 settembre questo festival internazionale. Cosa accade in questo festival? Beh, sicuramente si mangerà tanto peperoncino, è una mangiogna totale che si mangia di tutto e di più, però voglio dire, merita, pieno di manifestazioni, ospiti, manifestazioni, ospiti, ecco, allora quest'ora comincia anche un po' di slang stancante, ecco, dopo una giornata, però diciamo che una di quelle, uno di quegli eventi al quale non si può mancare.

0: ne approfitto anche per salutare il mio caro amico Angelo Carestia, che è un comico fortissimo, che credo che anche quest'anno faccia parte del cast, sempre sul pezzo. Angelone, ciao. Allora, saluti anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, buonasera anche ad Angela. Ciao Giulia, grazie davvero. Ma che bella la Sardegna, ragazzi. Quando io è stata una di quelle poche regioni che ancora non ho visitato. Ma tu sei andato qui lì. Ma io le piccole tappe le ho conservate per la pensione, insomma, pure giusto, no? Altrimenti poi mi stancavo con le lunghe tratte. Lo so, che Cuba, sì, mi ci ho fatto un po' di Cuba, come no, Cuba era bellissimo quando sono già macchina particolare, casa particolare. Silvia, di particolare che ci racconti?
1: Oh my day, ragazzi, ma lo sapete che esiste un Nobel per gli scienziati che lo fanno strano?
0: Come lo fanno strano?
1: È il premio Ig Nobel, Ig Nobel, sponsorizzato dalla rivista scientifico-umoristica statunitense Annals of Improbable Research.
0: Cos'è?
1: Le ricerche più assurde del pianeta che prima ti fanno ridere e poi ti danno da pensare.
2: Ma sarà, a me fanno pensare solo che c'è gente pagata per non fare una mazza dalla mattina alla sera. Sentiamo, e quale sarebbe la genialata?
1: Allora, lo scopo è premiare la scienza ufficiale ma bizzarra. Degli scienziati, ad esempio, lo hanno vinto studiando la chimica del bacio, perché hanno scoperto che baci lunghi e appassionati riducono le allergie, cioè più baci e meno starnuti.
2: Ah, vedi? Quindi, quando lei mi diceva, caro, vado dal medico a fare un tampone molecolare, faceva prevenzione. E io che ero geloso.
1: Ma non è tutto. C'è anche una categoria molto più calda, molto più hot. Un team di ricercatori ha vinto studiando l'impatto dei pantaloni sui topi. Hanno messo dei pantaloncini di poliestere a dei topolini maschi per vedere se influenzava la loro vita sessuale.
2: Fammi indovinare. Con i pantaloni attillati di plastica cinese, il topolino non trovava più la brucola per montare il mobile?
1: Esatto. Si crea una carica elettrostatica che riduce drasticamente l'attività, cioè l'efficienza del... Vabbè, ci siamo capiti. Quindi ragazzi, se stasera avete un appuntamento, niente biancheria sintetica. Scegliete il cotone, altrimenti, come i topolini, rischiate di fare cilecca per colpa della fisica.
2: E io che pensavo che il calo del desiderio fosse colpa del muso, e invece è colpa del tessuto sintetico.
3: No, però scusate ragazzi, non generalizziamo. Il cotone è sicuramente perfetto, ma io, che da anni sono nel settore, posso assicurarvi che ci sono tessuti sintetici di qualità. E certo intimo di pizzo e di jersey, che funziona magnificamente, almeno sugli umani. Dei topi non so.
1: ok, basta. Andiamo avanti. I nostri amici dell'Ig Nobel hanno persino premiato uno studio che dimostra che l'orgasmo migliora la respirazione nasale, esattamente come uno spray decongestionante. Una vera e propria terapia d'urto per il raffreddore.
2: Bellissimo. Cara, ho il naso chiuso, stasera non mi scappi, dobbiamo fare l'aerosol. E vabbè, comunque mi avete convinto. Vai. Quest'anno mi candido ufficialmente anch'io per l'Ig Nobel.
1: Cos'è? Ah sì? Ho paura a chiederlo, comunque sentiamo. Brontolo, con quale studio scientifico ti vuoi candidare?
2: Beh, cara Silvia, con uno studio sociologico e balistico applicato al gioco delle carte. Non con il solito scopone, ma con lo slip poker. Anche se hai una mano sfigata, dopo tre giri di spogliarello, l'importante è come cali l'asso.
1: Ovviamente. Ciao Wolfini, occhi ai pantaloni e alle carte.
0: Grazie Silvia, grazie Brontolo, Maria Rosa. Era On My Day.

0: Lavoro che hanno fatto con Mengoni ed Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Non scomparire facile.

0: Grande coppia estate 2026, Angelina Mango, Marco Mengoni per Canto d'Amore, grazie a Socievole dal Wolf per questa bella versione che ci hanno dato quasi in anteprima per Wolf DJ. Giovanni Sacco, i saluti, Gio, dove sei?
1: Caro Max, allora come al solito, dimmi. Con un po' di anticipo io la trasmissione, ma ovviamente il conduttore principale sei tu, e quindi sarà certamente guidata dal numero uno in assoluto, che anche questa sera, in questa circostanza, con questo caldo veramente afoso, con questa canicola che giammai ci allenta, sarà in grado di concludere alla meglio. Ci sentiamo come al solito giovedì prossimo. Da parte mia saluto tutti quanti con uno stringente e affettuoso saluto, un bacio meraviglioso, sempre viva la vita e sempre viva Wolf DJ.
0: Grazie Gio, salutiamo e ringraziamo anche Giovanni Sacco, saluti che arrivano da Sony dalle Isole Canarie, ciao Sonia, grazie per la fedeltà Wolf DJ, ogni giovedì suona qui su questa fantastica radio. La musica che ci piace, lo stare bene soprattutto, è in live con Max Martinelli, Wolf DJ, sei tu.

Oh ragazzi, Brontolo, non ti preoccupare, lo so, c'è il resumé con i DJ on the space, la Maurillo, Maurillo. C'è la Dini, Maria Rosa, Bruto, insomma voglio dire tutto il cast per poi parlare anche di quello che è accaduto con i DJ on the space in queste 5 puntate che ci hanno regalato durante l'estate 2026. A proposito d'estate di Super Hit, saluti anche da Malta, ciao ragazzi, grazie. Mamma mia, che buono.

0: Cioè, pensate che questo è stato il pezzo più consumato nei club di diciamo on the world, no? Esattamente. Che poi diceva muoviti intorno al sole, insomma muoviti anche all'ombra, perché comunque col calore che c'è stato quest'estate, veramente. Comunque, Moving to the Sun per Ugel, Ultranate, e la voce anche quella di Imael Angel, si chiama così, un trittico davvero di grande fortuna, estate 2026.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ci concentriamo? Dai, ci concentriamo, perché adesso è un momento bello, profondo. Parla di tempo, parla di... sì, anche di rivalsa, perché comunque bisogna riprendersi, no? Un attimo nella vita quando capitano determinate situazioni. Uno stato d'animo davvero bello, di una poesia incandescente, devo dire. Ecco. No, non l'ho letta tanto, giusto qualche frase. Vediamo un po' se sono bravo. Tra le pieghe del tempo che scorre veloce c'è un soffio leggero che chiama a gran voce. È il giorno che nasce, un regalo sovrano, un piccolo miracolo stretto nel palmo della mano. Non sprecarne il respiro, non ceder la resa, ogni singolo istante ha una grazia sottesa. Anche dove il cammino si fa più in salita si nasconde l'immenso valore della vita. Da peso ai dettagli, al profumo del pane, a un tramonto che muore, alle cose umane, e a un abbraccio improvviso, al rumore del mare e a quel niente che basta per farti sperare. E sorridi di nuovo anche quando fa male, quando il peso del mondo sembra quasi fatale. Perché un viso concesso a una nuova speranza vince sempre sul buio di qualunque stanza. Non è un viaggio leggero, ci spezza, ci prova, ma ogni alba è una promessa che si rinnova. Riconosci il prodigio, la forza, il mistero. La vita è un dono ed è l'unico grande vero.

0: DJ.
1: Attenti al lupo, attenti, attenti al lupo, perché comunque ecco, riusciamo a fare DJ anche tagliando le canzoni, ma mettendone altre. Facciamo anche questo. No, bisognava un po' presentarla, però non fa niente, perché comunque quando c'è poi l'emozione di una canzone e tutto il resto, beh, scappa anche quello, ma l'importante è che ci sia poi il contenuto, no? Che ci sia l'artista e la canzone. Mina, ci perdonerai per aver tagliato quella canzone. Però voglio dire, c'era, arrivava anche zero, quindi Mina zero, veramente. Oh, Galileo, ma cosa mi racconti? Cioè, mi mandi un messaggio da Salerno, sentiamo un po'. Mi ricordava la pubblicità delle patatine con Rocco e Siffredi. Ma quale? Quale canzone? Ah, Daddy Cool? Ah, ho capito. Sulle pendici dell'Etna. Ah, ho capito. Cioè, proprio non c'è niente da fare. Roba davanti. Ah, che belle esperienze. Saluti da Taormina, grazie, grazie a Frank. Ciao, saluti anche gli amici del Gargano, da Vieste, che bella Vieste. Grazie ancora a Marco Baldini che compie gli anni oggi. Happy birthday to you. Ciao Marco, grandi auguri per te, insomma. Francesco che torna, grazie per la fedeltà. Wolf, Riccardo Vello, un cantautore bravissimo, ci ha anche tirato fuori una bella sigletta che ogni tanto mandiamo qui a World DJ, devo dire la verità. Io l'altra sera, durante Power Hits Estate, ho ascoltato questa canzone di Tony Pitoni, che non è che mi faccia impazzire, però sta versione è simpatica. Ecco, volevo giusto farvi ascoltare qualche solco, perché i ragazzi la cantano, quindi non possiamo solo pensare noi degli Anta, ci sono anche giovanissimi che ascoltano World DJ, e quindi è giusto deliziarli. Sentiamola sta canzone, ma può anche piacere, ma credo che piaccia.

Tony, donne ricche ad al remix per Wolf DJ, ma devo dire che se usasse meno magari termini così pesanti sarebbe anche... Beh, c'è chi, a chi... Scusa Tony, è una mia considerazione in diretta, però giustamente insomma bisogna accontentare un po' tutti. Shazam chart della settimana, numero 5 per Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Quarta posizione, disco più shazammato. In quarta, Carol G. Manu Chao, Viaggiando per il mondo. In terza c'è Alfa e Gigi D'Alessio, nuova canzone, che è questa, che è Genova e Napoli, uscita proprio in questi giorni. Safe è in seconda con Parlar d'amore con la featuring di Bresh. E il numero uno più shazammato della settimana, la canzone che abbiamo sentito prima insieme ad Ugel, Himal Angel ed Ultranate, Moving to the Sun. Questo è Wall DJ, arriva anche Emma, l'amore non mi basta. Wall DJ.

La versione abbastanza ritmata. Beh, bisogna fare complimenti, cari amici di Wolf DJ, a una bella coppia di amici. Uno ha 80 anni, che si chiama Pasquale, maestro diventato virale, e anche questa brava signora che si chiama Elisa, 70. E cosa fanno a 70 anni e 80 anni? Beh, sappiate, ecco perché dice: no, io non ce la faccio a muovermi, io non mi abbasso, io ho il dolore di schiena, mamma mia, i panni, la lavatrice. Per favore, per cortesia, 80 anni e 70 anni, signori e signori, dalle 17.30 alle 19.30 ogni pomeriggio a Piazza Testaccio troverete questi due signori di 80 e 70 anni che ballano. Da 2 anni che balliamo in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio, e un giorno così insomma senza fermarci, un signore ci ha chiesto il permesso per fare un video e caricarlo poi sui social. Loro non si aspettavano tutto questo successo, perché poi insomma è diventata contagiosa, no, questa cosa, e quindi tendenzialmente ognuno si sposta proprio in Piazza Testaccio dalle 5:30 alle 19:30, anche per un momento di socialità, di stare insieme, di movimento, di conoscenza, ed è questa veramente la forza della vita. Ecco, quindi l'età 80, 70, 60 tutti insieme, perché ormai ci sono sti personaggi diventati virali a Piazza Testaccio, si va a ballare a Roma. Se trovate il momento per capitarci, fatelo, perché è veramente troppo bella questa bella novità che abbiamo scoperto anche noi di questi due signori, Elisa e Pasquale, 70 e 80 anni. Questi ballano, hai capito? E si divertono. Viva la vita.

0: La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song, WAV DJ 2349. Ce la facciamo a fare DJ on the space? Dai, dai, dai, dai. Oh, non ho capito.
1: No?
0: Ciao.
1: Ah.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo. Ciao, ciao, buonanotte. Oh, DJ on the space, dai, dove siete? Pronto?
2: Salve. Mi riconoscete?
0: Sì.
2: Ebbene sì, sono proprio io, il vostro HAL 9001.
0: HAL 9001.
2: Anche se non presente a questo viaggio epocale a spasso nel tempo, ho avuto il compito e l'onore di riassumere quanto accaduto nell'arco di queste ultime settimane.
0: In maniera
2: anche
0: veloce.
2: Quest'anno i tre amici Pazzarelli, il Maurillo, la Silvia e il Brontolo, ci hanno tenuti sulle spine e fatti emozionare con il loro incredibile viaggio nel tempo.
0: Dai.
2: A bordo del mitico furgoncino azzurro, un Bulli del 72.
0: Un Bulli del 72.
2: Siamo stati sulla Luna, per poi fare un incontro straordinario, niente poco di meno che con il grande maestro Leonardo da Vinci. E come dimenticare il viaggio a Milano in compagnia di Leonardo e di Babbo Natale. Un'avventura finita purtroppo a Venezia, a causa di un errore. Si dice sempre per colpa della nostra Silvia, nell'immissione delle coordinate spazio-temporali del furgoncino. Abbandonato il povero Leonardo al suo destino, i nostri amici sono fuggiti e si sono ritrovati in pieno deserto. O almeno così credevano. In realtà erano finiti dritti sul set cinematografico di un grande colossal da $1,000,000. Costretti a scappare ancora per sfuggire all'inseguimento delle comparse infuriate, sono approdati nella Firenze dei Medici, proprio nella residenza di Lorenzo il Magnifico.
0: E c'eravamo!
2: L'incontro con il signore di Firenze è stato epocale, tanto da far guadagnare ai nostri DJ un invito alla festa della sera stessa nella sua tenuta. E mentre la Silvia, dietro la console, faceva ballare tutti con un remix della canzone di Bacco, ecco riapparire un grande amico. Proprio lui, Leonardo da Vinci.
0: Leonardo.
2: Al contrario di quanto si potesse pensare, il maestro non era affatto arrabbiato per essere stato piantato in asso a Venezia. Anzi, era felicissimo di riaverli trovati. Ma il calore del Rinascimento sa essere imprevedibile. Il gesto di Leonardo di voler riabbracciare i suoi tre, anzi, quattro amici, viene interpretato dalle guardie come un sacrilegio e un atto di stregoneria.
0: Arriviamo?
2: Il capo delle guardie del Magnifico grida al complotto e ordina l'arresto immediato.
0: Prendeteli!
2: Oramai rassegnati,
0: sì.
2: Ai nostri amici non
0: a
2: resta
0: casa,
2: altro
0: dai.
2: Da fare che salire a bordo del Bulli e fuggire,
0: a casa.
2: Sgomando sulle strade in terra battuta di una Firenze rinascimentale.
0: È finita.
2: Riusciranno i nostri intrepidi eroi a tornare sani e salvi da dove tutto ha avuto inizio?
3: Ce l'auguriamo.
2: Di sicuro ne vedremo delle belle. Soprattutto perché, dopo una gimcana pazzesca tra i mercati rinascimentali, il Bulli riesce a varcare il portale temporale e si ferma con un gran sobbalzo nel parcheggio del nostro studio. I tre amici tirano un sospiro di sollievo. Siamo salvi! Ma proprio in quel momento, dal bagagliaio del furgoncino, si sente tossire. Il portellone si apre e spunta una testa con un cappello di paglia e una tunica sfarzosa. È Lorenzo il Magnifico in carne e ossa, rimasto intrappolato a bordo. E adesso, chi glielo spiega che i suoi fiorini qui non valgono un soldo?
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie davvero, grazie. Andiamo, andiamo, DJ on the space ci salutano? Ci salutano? Sì. Dai che c'è Wolf. Riprendiamo per i saluti, riprendiamo così perché bisogna salutare. Abbiamo fatto un po' il pieno di tutto stasera, veramente. C'è stato Joe, ci sono stati insomma Ladini, qualche ospite, il comandante per l'83esima manifestazione del grande evento di Venezia del cinema. E c'è un'altra bella poesia, però no, dai, la conserviamo per la prossima. Ce n'è un diciamo delle belle parole per concludere la serata. Sì, questa mi piace. Non deve essere facile, deve essere davvero passionale, disorientante, irrazionale, incondizionato, totalizzante, folle. Solo così, amore. Solo così vale la pena davvero viverlo. Beh, Wolf DJ finisce qui, io vi voglio bene, ci sentiamo giovedì prossimo, stessa radio, stessa radio, stessa frequenza. Wall DJ torna, mi raccomando, poi preparatevi per il numero 352-244-2442 per i vostri vocali, segnatelo 352-244-2442 Wolf DJ. Sondaggio prossima volta, grandi appuntamenti, grande musica, vi aspetto, va bene? Buonanotte da Wall DJ e grazie davvero di cuore.

0: Jack's DJ. Ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: parte, ma dove si parte, cara Dora?
1: Ciao a tutti, se parte desde la, ¿cómo se llama aquí? La zona.
0: La zona.
1: Ay, se me olvidó. Lo tenía en la mente.
0: ¿Cuál es el trauma?
1: Desde el estudio de
0: Dimensione. Ah, lo studio di Dimensione Dance, sí, di A Tutta Musica. Ah,
1: exactamente. Yo estoy partida, no me recuerdo dónde estamos.
0: Quello è il trauma, perché siamo ritornati in onda dopo un bel po' di mesi che non eravamo, diciamo che eravamo in relax, però non tanto, perché abbiamo fatto delle, stavamo lavorando per voi,
1: sì, perché facendo nuove cose,
0: sì, esattamente,
1: sì, sì,
0: e quindi abbiamo, diciamo, abbiamo ristrutturato anche il programma A Tutta, sì, Musica. Ci saranno delle novità.
1: Se le da una pincelata.
0: Una pincelata di una tintura. Voi, sì, come, sì, state? Tutto bene? Scriveteci naturalmente al numero di telefono 371-4634-294. Fateci sapere che cosa avete fatto per l'estate. Noi abbiamo letteralmente sudato, perché è stata un'estate veramente calda, anche questa. Quest'estate io l'ho sentita di più comunque degli altri anni.
1: Bastante. È stato más duro esta vez. Anche todavía hoy.
0: Anche oggi c'è caldo.
1: Anche oggi c'è caldo. Sì,
0: questo.
1: Sì, sì, stiamo junto. Tu che stai bevendo?
0: Io l'orzata con un po' di ghiaccio.
1: Ah, io un delizioso succo di ananas con molto ghiaccio.
0: Ghiaccio, gelo? Si
1: un pochito di piña con gelo. Buenísimo para este calor.
0: Un succo di anatras, come dicevano tanto tempo. Anatras.
1: Sì.
0: Era l'anatra, era un animale, quindi sbagliavano, dicevano. Sì. L'anatras.
1: Ah, perché la S fa la differenza.
0: Esatto. Come avete sentito, ragazzi, ci abbiamo anche la sigla nuova. Abbiamo ricostruito anche la sigla di A Tutta Musica, giusto per dargli un po' di freschezza, che ci accompagnerà non solamente adesso che siamo ancora agli sgoccioli dell'estate, ma per tutto anche il 2027, perché noi fino al 2027 ci siamo, poi nell'estate del 2027 ritorneremo un po' a fare una piccola pausa. Novità per quanto riguarda A Tutta Musica: torna Segnalibro con una grandissima novità che non vi svegliamo adesso, ma lo saprete solamente al momento giusto. Non c'è più il Caffè 90, ma abbiamo aggiunto il Mix Time con la musica mixata. Due belle canzoni mixate del momenti passati e non solo. E poi ci sono le vostre richieste, quelle non mancheranno mai, perché siete veramente il pilastro portante anche di A Tutta Musica, dove voi fate la differenza in qualsiasi programma. Cara Dora, poi ci sono anche altre due novità che non vi svegliamo, perché le sentirete più tardi.
1: Nel trascorso del programma.
0: Esatto.
1: Se irán descubriendo todo poco a poco, come abriendo las cajas mágicas.
0: Sì. Poi se avete qualcosa da dirci per migliorare ancora il programma, se volete sentire, non so, una rubrica speciale, fatecelo sapere al 371-4634-294, oppure mandateci un'email a dimen@mail.com. Dimenticavo, abbiamo proclamato il vincitore di Talent On Air della scorsa, sì, stagione, e quindi presto sentirete anche l'intervista di chi ha vinto il Talent On Air. Talent On Air però in questa stagione non ci sarà, ci saranno sempre protagonisti i nostri artisti e indipendenti, e la grande musica di A Tutta Musica. Quindi prendetevi una bella respiro, preparatevi, perché sta per iniziare
1: A Tutta Musica!

0: Experience, Astroscene, qui a Tutta Musica, il primo brano che è stato in programma per questa nuova stagione di A Tutta Musica. È bella techno, bella forte, bella ritmata, come ogni settimana ne proponiamo una all'inizio di quelle che spaccano veramente di brutto. E segnalibro,
1: no? Sta arrivandosi al finale, wow!
0: No, aspettate per segnalibro, aspettate. Noi torniamo tra poco con la grande musica di A Tutta Musica.
2: La spesa è conveniente se non compri niente. Questa settimana torna lo speciale super risparmio Didel. Mezze macchine rigate, trafilate e rigate a chiave, disponibili dal 14 Ferragosto a 2 euro a piacere. Succo di mucca, confezione assortita, arancia, castoro e mucca, ananas e mucca e mix mucche tropicali a 1,99 euro. E se ti porti la spesa da casa è ancora più conveniente. Banana con intelligenza artificiale che ammuffisce all'istante non appena decidi di mangiarla a 1,999 euro. Didel. Scade davvero. Costuccio. L'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio. Ci vogliono i soldi. Tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school. Io povero. Tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello.

tutta musica, siamo tornati in onda e come abbiamo annunciato all'inizio ritornano gli artisti indipendenti, anche se non c'è il talent on air, però questa settimana vogliamo presentare un artista veramente eccezionale, si chiama Amberset e ci fa ascoltare Old

on Anverte, l'artista di questa settimana che ha, diciamo, ha chiesto di essere inserito nella playlist di Spotify New Air Artist, dei nuovi artisti della questa stagione. Quindi anche voi potete farlo, andate su Matchify e fate la vostra richiesta da lì, noi automaticamente verrete inseriti, e tutti gli artisti che saranno inseriti in questa playlist di New Artist di A Tutta Musica saranno automaticamente suonati qua in questo bellissimo programma che torna tra poco.

0: Rocca di Marrubio.
1: Tutta Musica presenta
0: Segna Libro, la rubrica di cultura letteraria
1: a cura di Luca.
2: Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marrubio e da oggi presenterò la rubrica Segna Libro con i consigli per la lettura e le novità editoriali. Iniziamo presentando tre libri molto amati dai nostri lettori in questo periodo. Il primo è intitolato Il padre americano. È un romanzo intenso che tratta il tema della memoria e del rapporto padre-figlio. Il protagonista è un uomo di nome Antonio. Dopo un pesante lutto decide di partire per gli Stati Uniti con la giovane compagna. Quello che doveva essere un semplice viaggio si trasforma in un percorso attraverso i ricordi che portano Antonio a ripercorrere varie tappe della sua vita e a prendere in considerazione scelte importanti. Un romanzo delicato e profondo, un viaggio geografico che si trasforma in un viaggio tra ricordi e cari affetti. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cambio vita cercasi. È il libro d'esordio della psicologa Francesca Safina. Affronta temi attuali come

la ricerca della felicità e la paura del cambiamento, attraverso la storia di Isa, una ragazza con una vita sentimentale complicata, un rapporto con la madre non semplice e un amore del passato che torna e le scombussola la vita. Isa, nel corso delle pagine di questo libro, decide di iniziare un percorso di cambiamento e comprende che non esiste un'unica via per essere felici. Un romanzo umano, anche molto ironico, che ci ricorda che non è sbagliato essere imperfetti o commettere degli errori. L'altro libro che vogliamo presentare è intitolato La simmetria dei desideri, di Nevo. È un romanzo in cui, attraverso le vicende di quattro amici, l'autore riflette sui sogni che coltiviamo da giovani e su quanto il tempo possa cambiare i nostri desideri. Durante la finale dei mondiali del 98, quattro amici, inseparabili e cresciuti insieme, scrivono in un foglietto i loro desideri, promettendosi di rileggerli quattro anni dopo in occasione dei mondiali successivi. La vita, però, si sa, prende direzioni imprevedibili. Amori, matrimoni, figli, delusioni e tradimenti mettono alla prova il loro rapporto e modificano i loro desideri. Un romanzo molto interessante e estremamente umano. Segnalibro torna tra poco con la rubrica dedicata alle novità editoriali che saranno presto disponibili presso la nostra biblioteca.

0: Per quel che riguarda le novità editoriali, consigliamo tre libri che saranno disponibili nelle prossime settimane. Il primo è Macchia di Mirto, un nuovo romanzo dello scrittore sardo Francesco Ru, un romanzo ambientato nella Sardegna di fine anni 70. Mentre il potente imprenditore Gabriele Lestri trasforma un angolo di costa in un ambizioso paradiso turistico, sotto il profumo del mirto e il soffio del maestrale, fermentano rancori, avidità e segreti. Quando il giovane Lorenzo scompare, quello che sembra un sequestro come tanti, si rivela presto l'inizio di una spirale oscura, dove interessi privati e violenza si intrecciano senza scampo. In una terra aspra e seducente, Francesco Ru costruisce un thriller teso e immersivo, dove il paesaggio non fa da sfondo, ma osserva, nasconde e giudica. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Malintesi del cuore. È un romanzo storico romantico, ambientato nel 1814. La protagonista è una donna che nel tentativo di aiutare la sua migliore amica si ritrova coinvolta in un finto fidanzamento con l'affascinante Lord Livingstone. Tra equivoci, segreti e sentimenti difficili da nascondere, quello che doveva essere un gioco si trasforma in qualcosa di più grande e reale. Un romanzo avvincente e molto intrigante. Chiudiamo con un libro per bambini dal titolo La magia delle stelle in estate. Nel cuore del bosco c'è una casetta dove vive felice una famiglia di orsi. Mamma orsa, papà orso e i loro 4 orsetti. Questa notte per la prima volta i piccoli dormiranno fuori da soli, protetti dagli animali e dall'aria tiepida della pianura. Il padre li rassicura dicendo: ricordatevi di contare le stelle, ce ne saranno almeno 1000. Un racconto sognante e avvolgente per celebrare i piaceri dell'estate, le notti piene di vita e i ricordi più belli. L'età di lettura di questo libro è a partire dai 4 anni. Proseguiamo segnalando le attività che si terranno nella nostra biblioteca nelle prossime settimane. In vista dell'imminente ritorno a scuola, abbiamo allestito nella nostra sala bambini e ragazzi una mostra bibliografica dal titolo Back to School. Una mostra ricca di albi illustrati, storie e racconti per avvicinare i bambini e i genitori al ritorno a scuola e per prepararli a una nuova tappa importante nella loro vita. Continuate a seguirci per avere presto novità sulle prossime attività, sia per bambini che per adulti. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.
1: E volevo ringraziare a Luca che cura con grande parsimonia e precisione la rubrica Segnalibro di la rubrica di A Tutta Musica. Grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per la preziosa collaborazione che quest'anno poi è andata molto molto migliore, perché la cura non solamente per quanto riguarda i consigli della lettura, ma lo fa lui, quindi grazie, perché ci mette la voce, ci mette l'entusiasmo, ci mette tanta passione. Grazie Luca per il tuo appoggio. E noi torniamo con la musica, e questa volta grazie anche a una bellissima canzone di tanti anni fa in versione remix. Noi vi proponiamo Lucio Dalla, L'anno che verrà, in versione remix.

Lucio Dalla qui a Tutta Musica. Adesso siamo pronti per partire nel vostro spazio, lo spazio richieste, quello che ci mandate alla 371-4634-294 294. E la prima richiesta di oggi è quella di Gianluca, che voleva ascoltare una canzone di Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, che salutiamo e vi ricordiamo che partiranno anche loro su tante radio e con il loro Dance to Disco. Però io mi ricordo, quella è una radio che va trasmessa alle 9, è Radio Dimensione Dance, quindi potete ascoltarla da lì. Zanzibar, Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, richiesta da Gianluca.

Zanzibar, richiesta da Gianluca. Grazie Gianluca per la tua richiesta al 371 4634 294. Gianni Fanti con Robin Rock, che salutiamo, e anche Lolo DJ, un'altra bellissima production. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Gianni Fanti, una persona veramente preziosa, e un amico e un collega, che la saluto, gli do un grande abbraccio. Adesso il prossimo brano, volevo però salutare gli amici che ci stanno scrivendo, quindi salutiamo Sara, Marzia, Davide, Barbara e Manuela, e tutti ci hanno detto buon rientro, grazie per accompagnarci in queste serate di caldo. È vero, c'è caldo. Loro hanno richiesto un brano e si chiama Buon Vento di Lorenzo Giovanotti Cherubini.

0: muove, si muove la musica anche qui a Tutta Musica. Era Jovanotti con Buon Vento, Jovanotti in collaborazione con Alfa. Buon Vento qui a Tutta Musica. E siamo arrivati purtroppo al momento clou.
1: Al momento al blu. Punto finale del al programma.
0: Esatto, al punto finale. E va bene, va bene. Anche oggi è andata. Noi siamo contenti perché ci avete fatto compagnia come noi abbiamo fatto compagnia a voi. Grazie Dora per la tua compagnia.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vi vogliamo ricordare che il canale YouTube è sempre presente, da oggi poi ritorneranno a essere inserite anche le puntate frequentemente, e poi naturalmente potete seguirci anche su Instagram, su Facebook come Dimensione Dance. E il numero di telefono ve lo ricordo se volete mandare qualche messaggio già da adesso per la prossima settimana: 371 46 34 294. Voglio ringraziare ancora una volta a Luca che si è prestato con la sua voce per presentare Segnalibro, gli artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica, la richiesta a Matchfy, grazie anche a loro, e potete farlo anche voi. Se non volete passare dalla piattaforma Matchfy, potete anche mandarci una email a dimen@mail.com con il vostro brano in MP3 e poi anche il nome dell'artista e una piccolissima e breve descrizione dell'artista, quindi una bio molto breve, così almeno vi presentiamo. Non fate un romanzo enorme perché sennò ci vorrebbe 2 ore.
1: Esatto.
0: È bello sapere tutto di voi, però il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi non si può. Dora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No,
0: a posto.
1: Desearles un lindo dia.
0: Allora vi lasciamo con l'ultima canzone in programma e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Giornale Radio News.
3: Buona domenica, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Guerra russo-ucraina, gli inviati di Trump per la prima volta a Kiev, ieri a Mosca, colloquio con Putin, tregua di 72 ore segnata ad altro fuoco incrociato. Germania con il fiato sospeso per il voto in Sassonia, Anhalt, urne aperte fino alle 18, vola nei sondaggi il partito di ultradestra AfD. Cernobbio, si chiude oggi il forum Ambrosetti, questa mattina interventi dei leader dell'opposizione, Schlein, rimettere in moto questo paese con una strategia per la crescita. Formula 1 a Monza, finale degli europei di pallavolo femminili, Serie A, si accende una grande domenica di sport.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Cristina Scarpa, per lo sport Lorenzo Villanetti. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 24 ore a Zaporizhia e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. Nella delegazione americana anche Gene Lange, responsabile per le sanzioni del Dipartimento del Tesoro, che ha avuto un colloquio preparatorio ieri col delegato di Putin Kirill Dmitriev, avvalorando l'ipotesi che sul tavolo dei negoziati ci sia anche un possibile alleggerimento delle sanzioni contro Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una 20 di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. E nuova pericolosa escalation nel Golfo Persico, dove la pace tra Stati Uniti e Iran appare sempre più lontana. In risposta al lancio di missili da parte dei Pasdaran contro 2 navi da guerra USA in pattugliamento vicino all'isola di Karg, le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran. Una è stata completamente distrutta. Nelle ultime ore le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato anche di aver abbattuto un drone navale degli Stati Uniti. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Sentiamo.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi, mentre le altre formazioni resterebbero fuori per via dello sbarramento al 5%. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale. E tra 2 settimane ad andare al voto saranno il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la capitale della Germania, Berlino. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha 3 nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Se il centro-sinistra si mette d'accordo su punti precisi con un contratto alla tedesca, può costruire un'Italia protagonista, la strada indicata da Matteo Renzi. Insieme per Lorena Isceri è il tema dell'iniziativa promossa per questa sera dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. L'evento partirà dalla via dove la 45enne abitava e dove è stata rapita dall'ex Federico Vella, che poco dopo l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, dal quale si è suicidato lui stesso. Ieri ha corato appello alle forze politiche del papà di Lorena, Franco Isceri: prendete provvedimenti tutti insieme affinché tragedie come questa non accadano più. Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Sentiamo.
6: Allacciate le cinture, perché la domenica sportiva non concede pause e promette spettacolo. Alle 15 al Tempio della Velocità di Monza si accendono i motori del Gran Premio d'Italia, stravolto dalla polla sorpresa di Pierre Gasly su Alpine. Dietro al francese arrembano Russell e Piastri, mentre in quarta e quinta i 2 Ferrari Leclerc e Hamilton, spinti dalla marea rossa sugli spalti. Il bolognese leader del mondiale della Mercedes, Antonelli, penalizzato dal cambio della Power Unit, promette bagarre nonostante l'ultimo posto in griglia.
7: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
6: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio, alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadio le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
7: Star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
6: Alle 18 la febbre agonistica si trasferisce poi a Istanbul, dove l'Italia di Velasco e la Turchia si giocano il titolo europeo di volley femminile, nonché il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Infine il testimone passerà al calcio, alle 20:45 la copertina è tutta di Juventus-Milan. Allo stadio le squadre di Spalletti e Amorim sono pronte a prendersi la scena dopo il sabato da cardiopalma di Inter e Roma. Motori, volley, calcio, oggi insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sono le 18:12.

15 minuti dopo le 18 di questa domenica 6 settembre 2026. È il momento di Domenica con noi in compagnia di Franco. Per cui buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questo caldo pomeriggio domenicale, ancora estivo per qualche giorno. E tra l'altro, meteorologicamente, questa estività si protrarrà per quasi tutto il mese di settembre. Allegria, allegria. Per chi ama il caldo, oh, si prevedono dei tempi felici. E noi ci godiamo la musica e ci ascoltiamo un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata, in questo spazio che dalle 18 e qualche minuto ci traghetta sino alle ore 20, momento in cui cederemo il testimone alle altre trasmissioni delle varie internet radio collegate in questo pomeriggio con questo appuntamento in compagnia di Franco. Come di consueto, la sigla è partita ed è andata per un bel po' con gli Erusion a cantare One Way Ticket nella versione remixata da Mouse. E adesso primo brano in programma, un pezzo che ci porta giù a capofitto degli anni 70 con un famoso gruppo di musicisti futuristi che cantavano così, On the Road Again. Loro sono i Rockets.

una lunga strada da trascorrere, da percorrere insieme con i Rockets. Il brano è On the Road Again, 8 minuti di musica ininterrotta che non andiamo ad ascoltare al completo, perché insomma si protrarrebbe un po' troppo questo attimo dedicato ai Rockets. Andiamo avanti con la musica dei Village People, ancora negli anni 70, quindi godiamoci la musica che ci raccontava di come si va a Ovest. Go West, Village People.

Erano i Village People a tenerci compagnia con il brano Go West. Sono le 18 e 25 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso è il momento della Electric Light Orchestra con il brano Last Train to London. L'ultimo treno è sempre meglio che non trovare un treno. Godiamoci la musica degli Hello!

C'è chi prende l'ultimo treno per Londra e chi invece rientra a casa scalzo perché partecipa a una corsa votiva, la corsa degli scalzi di Cabras, che oggi rientra appunto a Cabras con il simulacro del San Salvatore. E allora bene, facciamo gli auguri di una buona festa a tutti gli abitanti di Cabras e noi intanto ci godiamo la musica degli Ottawan, che racconta di come la disco music è sempre qualcosa di piacevole da ascoltare. E noi, come dar torto agli Ottawan, godiamoci la musica!

Erano gli Ottawan con il brano Disco, adesso la mitica e indimenticabile Donna Summer con un brano che era un'esortazione, dice try me, I know we can make it, certo provami, io so che possiamo fare questo. E allora un saluto al mio amico Roberto Cirilli che in questo momento è all'ascolto da Cavras, ciao Roberto, buon pomeriggio, e anche per te è la canzone di Donna Summer, try me, I know we can make it, e poi aspettiamo la sua richiesta musicale.

provami, io lo so che possiamo farcela, era l'esortazione di Donna Summer, scomparsa troppo presto, perdita inestimabile per quanto riguarda il patrimonio musicale internazionale. Proseguiamo con una bella formazione che negli anni 80 andava veramente alla grandissima, parliamo di ABBA, li ascoltiamo con il brano Fernando, godiamoci la musica.

con il brano Fernando. Ah, qui si riscopre il potere della radio, che mette in contatto le persone anche quando sono distanti, perché il mio amico Roberto Di Cabras in questo momento vuole salutare la sua Cristina, che sta in questo momento alla Spezia, con un messaggio. Le vuole un mondo di bene, un bene infinito. Allora Cristina, questa canzone è per te, da parte di Roberto Carlos Santana, con Samba Pa' Ti. Godiamoci la musica. Ciao Cristina, ciao Roberto.

Cristina che vive alla Spezia, questa canzone era tutta per te da parte di Roberto Di Cabra, Samba Patì di Carlo Santana. Speriamo che il messaggio sia arrivato a destinazione. Adesso un altro pezzo romanticissimo da parte dei Commodores, sempre atmosfera musicale anni 70, ci ascoltiamo il brano Lady, Signora.

era la proposta musicale dei Commodores direttamente dai mitici anni 70 con il brano Lady. Adesso andiamo ad accontentare la nostra amica Effi che ascolta puntualmente dalla Germania. Quindi buon pomeriggio Effi, grazie per il tuo veramente fedelissimo ascolto alle nostre trasmissioni radiofoniche via streaming. Oh, dobbiamo ricordare le emittenti che sono interconnesse con noi, quindi le 10 radio che ridifondono questa trasmissione: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramons Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso per voi e soprattutto per la nostra amica Effi, Ed Sheeran con il brano Azizam. Oh, che bel brano!

E abbiamo così ascoltato Ed Sheeran con Azizam. Spero che vi abbia gradito la mia scelta sui brani a disposizione per quanto riguarda il vasto repertorio di Ed Sheeran. E adesso i Boney M con un pezzo intramontabile dal titolo Rasputin, 18 e 53 minuti primi. Un saluto nuovamente a Cristina e a Roberto. E allora, Cristina, che di Cabas ma abita la Spezia, spero che questa musica e questa cadenza tutta sarda ti faccia sentire un po' a casa quando sei all'ascolto di questa bella binata di internet radio che si sentono in tutto il mondo. Tutto il mondo è casa nostra quando siamo con la compagnia giusta della buona musica e degli amici giusti. Godiamoci Boney M, Rasputin.

E dopo la bella proposta dei Bonnieme con Rasputin, Delegation dedicato a me e a voi, you and I, voi ed io, qua in questo dialogo musicale dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi.

0: You and I. La proposta artistica era della formazione dei Delegation, direttamente dagli anni 70. Come dalla fine degli anni 70 arriva questo mega mix che vede protagonista John Travolta, che a quei tempi festeggiava i successoni della produzione televisiva e cinematografica Grease. Quindi ci ascoltiamo questo Grease mega mix con John Travolta e chiaramente tutta la banda di coriste che faceva da sfondo a questa produzione artistica.
1: Grease Lightning.

0: E ci siamo così ascoltati questo Grease Megamix con protagonista John Travolta e tutti i personaggi del grande musical che nella fine degli anni 70 ha veramente segnato le abitudini degli adolescenti e teenager di quel periodo. Franco, tenetevi compagnia in questo momento con il programma Domenica con noi, l'appuntamento che dalle 18 e qualche minuto vi trasporta musicalmente fino alle 20, poi alle 20 un po' di musica varia e alle 21.30 stasera l'appuntamento con Woman in Rock in compagnia di Joe Cara. Voglio ricordarvi che dalla settimana prossima dalle 20 alle 21.30 inizierà finalmente la nuova stagione del programma Bogues e Ballo di Sardegna in compagnia di Paolo Dalu, che ringraziamo per questo nuovo impegno radiofonico che si sta prendendo. Paolo ha tanti impegni, ma questo impegno con la musica sarda veramente gli rende onore, perché sì, si deve ritagliare del tempo per questa scelta dei brani, dei canti e balli della Sardegna, e lui lo fa in maniera sapiente. Grazie Paolo, buona serata a te, ti aspettiamo domenica prossima dalle 20 alle 21.30 con il programma Bogues e Ballo di Sardegna. Chissà Marco Felix cosa sta combinando, vediamo un po' se riusciamo a rintracciarlo. Marco, ci sei?
1: Eccomi, è arrivato, sono un po' tardi, ma sì, chiedo scusa, molteplici impegni tra la spiaggia e la piscina e i bagni, insomma era un po' incasinato.
0: Marco, lo immagino.
1: E il Felix qui da Pordenone ti ringrazio per la bellissima serata che ti stai offrendo con la tua musica.
0: Grazie.
1: Complimenti veramente. Se vuoi mettere una canzone a tua scelta, io ti auguro veramente ancora un buon proseguimento a te e ai tuoi radioascoltatori. Ciao,
0: certo,
1: a tutti.
0: Marco. Per te Stevie Wonder, Master Blaster. Godiamoci la musica.

Circa 12 minuti dopo le 19 ci siamo ascoltati Steve Wonder con il brano Master Blaster per salutare il nostro collega Marco DJ Felix da Pordenone, e adesso ci ascoltiamo un altro leggendario personaggio degli anni 70 e degli anni 80, John Paul Young, con il brano Love is in the Air. L'amore è nell'aria quando si è nello spirito giusto per incontrare l'amore. Quindi godiamoci questa bella produzione musicale. Tutta la musica che voi gradite è qua. Basta farne richiesta al 328 61 36 763.

L'amore nell'aria, lo diceva lui Paul Young, John Paul Young. Proseguiamo con la musica elegante, raffinata della Kool & the Gang. Il brano è Celebration. Celebriamo che cosa? Beh, sicuramente la musica di tutti i tempi in tutte le salse.

Era la Kool & the Gang con il brano Celebration, un ritmo diciamo ottimistico. Meno ottimistica e sicuramente meno ottimista la produzione di Laura Pausini. Beh, lei ha questi atteggiamenti dalle volte un po' così sul malinconico, triste. La canzone dice: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Per fortuna Francesco Dimar gli dà una base ballabile e quindi noi adesso ci gustiamo Laura Pausini con il brano Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Godiamoci la musica. 19 minuti primi e quasi 19:20. Godiamoci la musica.

Laura Pausini, remixata da Francesco Dimar con il brano Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso arrivano Wello and Roy Paci con la featuring artistica di Alvaro Soler. Andiamo ad ascoltare il brano Il Sole. Franco Lippi ha realizzato la Reggaeboot version di questo brano. E allora andiamo con un po' di Reggaeboot. Forza! La musica

Feel Soul, grazie di cuore a Uello, Roy Paci e chiaramente Alvaro Soler per averci messo del suo, e ci siamo gustati il stravolgimento realizzato da Franco Lippi in questa Reggae Boot version. Proseguiamo con i The Rim Shots. Il brano dice Now is the time. Sì, è proprio al momento, se avete una richiesta da fare, di messaggiare il 328-6136-763, che è il nostro recapito telefonico durante questa diretta della domenica pomeriggio. Franco in diretta con voi in questo 6 settembre 2026. Adesso Now is The Time, DJ Raffaele Giusti ha rieditato il tutto e noi adesso ce lo gustiamo.

È questo il momento per le vostre richieste musicali nel corso del programma di Franco domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, quindi avete circa mezz'ora per poter ascoltare le canzoni che più gradite ascoltare durante questo spazio della domenica. Proseguiamo con la musica. Michael Jackson dai lontani anni 70, alla fine degli anni 70, lo andiamo ad ascoltare, forse erano i primi anni 80, Rock With You, Michael Jackson. Con noi godiamoci la musica.

era il 9 ottobre del 1979 quando venne sfornato il brano di Michael Jackson che abbiamo appena ascoltato, Rock With You, perché sono andato a informare, ho detto ma quando è che è uscito questo singolo? E appunto era il 9 ottobre del 1979. Michael Jackson l'abbiamo ascoltato da questo estratto dall'album Off The Wall. Adesso andiamo ad ascoltarci un Roger McGuinn che ci racconta di come si va a bussare alle porte, alla porta del paradiso. E allora godiamoci questa musica alle 19:34 minuti primi. Godiamoci la musica.

bussando la porta del paradiso. Ho pensato che potrebbe andar bene dopo il pezzo di Rodgers McGuinn, il pezzo degli Wings che dice buonanotte stanotte, godiamoci la musica.

Good Night Tonight. Su questo brano risalutiamo la nostra amica Effie, che so gradire tutta la musica degli Wings e chiaramente di Paul McCartney, che andava a condurre questa bella formazione artistica che nei primi anni 80 andava alla grande. Proseguiamo con la musica di Fred De Palma, ma remixata da Francesco Dimar. Il brano porta il titolo di Ragazzino.

Eh sì, ragazzino da Fred De Palma, remixata da Francesco Dimar. Vi mancava così il ritmo un po' chiassoso della musica remixata? Franco non vi delude. L'angolo della musica remixata c'è sempre. Adesso Gio Mazzola, MRK Music Extended Red Touch Version del brano Collegiala. Godiamoci la musica!

E abbiamo così ascoltato Joe Mazzola con questa Extended Reach version del brano Collegiala. Adesso con questo brano, che è ancora un remix, voglio salutare il collega Alberto De Gennaro, che la domenica mattina vi tiene compagnia, ci tiene compagnia dalle 11 alle 13 con il suo programma Remember, e lui ha parlato del concerto di questo grande artista. Solo 7.000 euro per il concerto e la cena annessa al concerto nell'hotel Romazzino di Arzachena. E ragazzi, eravamo solo 500 ad ascoltare questo concertone. E allora ci ascoltiamo Robbie Williams con Angels. Gli angeli sono qua.

Eh sì, con la fantasia si può essere ovunque, anche al concerto con annessa cena di gala lì all'Hotel Roma Zino di Arzachena nella Costa Smeralda per ascoltare il concertone di Robbie Williams. E adesso la musica prosegue con gli Earth, Wind & Fire, che ribadiscono l'importanza della fantasia con il brano Fantasy. Godiamoci la musica!

terra, vento e fuoco a cantare in fantasia, appunto, questo brano Fantasy, qua alle 19:54 minuti primi da questa bella binata di Internet Radio che vado a ricordare: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di essere qui con noi. Adesso un saluto va a Giorgio, che ha ripreso a lavorare, si è ricaricato, ma adesso già riprende a fare bella fatica. Ciao Giorgio, per te Gigi D'Agostino con il brano L'amour toujours.

Era Gigi D'Agostino con il brano L'amour toujours per salutare Giorgio, ma salutiamo anche Monica e Mattia. L'amore sempre con noi e adesso non ci fermiamo di sicuro, nel senso che la musica continua, anche se per quanto riguarda l'appuntamento con Franco della domenica pomeriggio siamo arrivati alla conclusione e andiamo a chiudere con i Queen con il brano Don't Stop Me Now. Con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo per il programma Sabato con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo l'appuntamento alle 21:30 questa sera con il programma di Giocara Woman in Rock, cura la regia Paolo Dalu, e vi ricordo anche che domenica prossima dalle 20 alle 21:30 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu, il programma Boges e Ballo Sardegna, il meglio dei canti e dei balli della Sardegna. Per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, vi auguro di godervi la musica e godervi la vita. Ciao, grazie di cuore per essere stati qui con noi. La musica prosegue. Viva la radio, viva la vita. Ciao ciao.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Okay.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, ci siamo anche in questo primo weekend di settembre. Facciamo ciao ciao e arrivederci al prossimo anno, al mese di agosto che ci siamo lasciati alle spalle, e diamo il benvenuto appunto a questo nuovo mese che coincide con la fine delle vacanze, con la ripresa della scuola e di tanti progetti che temporaneamente abbiamo accantonato. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia.

i Simple Minds hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album per il 29 di gennaio del prossimo anno. Sarà intitolato Sacrosanct. C'è già un primo singolo in circolazione che avete appena ascoltato, The Beginner Boys, e la band presenterà il nuovo lavoro dal vivo anche qui in Italia con due date del tour che ne celebra i 50 anni di carriera e che si terranno il 16 di aprile a Milano all'Unipol Forum e il 17 di aprile a Bologna all'Unipol Arena. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei U2.

U2 che abbiamo ascoltato insieme ad Atomic City festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio e sarà pubblicato il 25 di settembre, la data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra i membri della band. E in contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band. Si tratterà di un'edizione speciale da collezione. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti The Doors.

The Doors insieme a Roadhouse Blues, Robbie Krieger e John Densmore, i musicisti Superstiti dei The Doors, hanno lavorato con lo storico ingegnere del suono della band Bruce Botnick a un nuovo doppio live ufficiale. Si intitola Unbound and Dangerous, uscirà il 23 di ottobre e conterrà incisioni tratte dal Roadhouse Blues Tour, il giro di concerti successivi all'uscita di Morrison Hotel. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo di una curiosa classifica.

redazione di Ultimate Classic Rock si concede spesso e volentieri il piacere e il gusto di classificare ed elencare il meglio di questo oppure il meglio di quello. E in questo caso ha voluto divertirsi riportando una lista dei rocker più alti, o perlomeno di alcuni dei più alti tra quelli più noti. E al primo posto di questa bizzarra e curiosa classifica troviamo Christian Novoselic con i suoi 2 metri e 1 centimetro, ex bassista dei Nirvana che abbiamo ascoltato insieme a Rate Me e ora bassista dei Third Secret. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

e gli Europe hanno pubblicato Scandinavian Eyes, nuovo singolo che anticipa l'album Candy's Madness, in uscita il 25 di settembre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey, sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, Imale Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: c'è una classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero

Italia Exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love Sober.

Scegliamo i più forti e i più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number 8.

0: E ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Ne vogliamo due che girano senza pausa adesso e ci porteranno ai piedi dell'Olimpo della Exclusive. Subito numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bauza. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, Ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

La numero 3 è in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Chorieu, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Tall to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Tall to You. Exclusive.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare.